comune di Polignano a Mare, perché ho letto questa notizia e ho visto anche le immagini di questi cubi di cemento che sono arrivati proprio lì per reggere le grotte. È l'ultima carta, proprio l'ultimissima in extremis in zona Cesarini che si sta giocando il comune di Polignano a Mare per arginare l'erosione delle grotte, perché negli ultimi anni si sono erose particolarmente in modo molto evidente, e quindi l'idea è quella di riempire le cavità che indeboliscono le grotte con questo supporto di blocchi di cemento. L'obiettivo ovviamente è quello di evitare delle frane. Già da tanti anni ci sta lavorando il comune. Questo però è solo il primo step, perché nel secondo si realizzeranno i tiranti e la chiusura della grotta, che avrà una copertura di cemento che dovrebbe in qualche modo simulare la parete di calcare tipica della scogliera di Polignano. Detto questo, comunque si continua a organizzare i tour, le escursioni alle grotte, ignorando tutti quelli che sono i divieti, specialmente della Guardia Costiera. Bene, ma non benissimo. Cerchiamo di preservare i nostri territori, ecco, cerchiamo di preservarli perché abbiamo delle bellezze meravigliose ed è giusto, insomma, come dire, farne tesoro. È tremendo.

Ace, questa canzone di Chris the Sarandi qui su Radio Selene. Sono finiti i cari bei vecchi tempi, quelli di quando si andava già di notte o comunque la mattina prestissima a occupare la spiaggia, a tenere il posto fondamentalmente con la sdraio e l'ombrellone. È partito il blitz finalmente contro i cosiddetti furbetti da spiaggia. A Marina di Ugento sono stati sequestrati ombrelloni e sedie segnaposto proprio questa mattina. C'è stato un grande blitz. È il grande classico dell'estate, si sa, quel malcostume di piazzare sulle spiagge libere, lasciandole incustodite per tutta la notte, ma anche per giorni, appunto tutta l'attrezzatura da mare per prenotare, tra mille virgolette, il proprio posto. È un atto che di fatto costituisce occupazione illecita del demanio pubblico, io ve lo dico, voi che lo fate, ma no, magari c'è qualcuno che ha la coda di paglia. Oltre che però è un grandissimo gesto di maleducazione. Ho visto un video proprio di questa mattina a Lido Marini, la capitaneria di Terra San Giovanni, ok, e la municipale di Ugento, che hanno effettuato un blitz in questa spiaggia procedendo con il sequestro di ombrelloni e sedie segnaposto, perché si andava lì proprio occupando per tutta la notte questo insomma un posto che è dedicato a tutti noi. Quindi basta, smettiamola. Oggi è il compleanno di Annalisa, che adesso ascoltiamo con Movimento Lento.

0: all'iconico DJ Molella. Appuntamento dunque a Giovinazzo 10 e 11 agosto per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare.
1: Radio Selene.

L'amore permette di superare tutto, anche insicurezze e paure. Parla di questo, questa If You Believe di Sasha del 1999 qui su Radio Selene. Tutti noi amiamo qualcuno, si spera, in generale, l'amore verso, insomma, verso gli altri esseri umani, ma alcuni provano più amore verso i propri animali domestici, e li capisco abbastanza bene. Poi a un certo punto capita che quell'animale domestico non è più tra noi, per motivi, immagino, soprattutto di anzianità. Qual è la bella notizia? In Puglia, in particolare a Bari, che sorgerà il cimitero per gli animali d'affezione. Si parla di una svolta storica. Nella giornata di ieri c'è stata questa audizione del comune di Bari, sono state presentate diverse norme, tra cui l'istituzione del cimitero proprio per gli animali d'affezione. Le sepolture saranno proporzionate alla taglia dell'animale e validate attraverso una certificazione veterinaria e il nulla osta dell'ASL. L'iter sarà tracciato, quindi bene, attraverso un registro informatico obbligatorio. Dove si troverà questo cimitero per animali, per gli animali d'affezione? A Loseto, perché conosce Bari, insomma, una zona un pochino esterna alla città. Finalmente arrivano delle belle notizie per tutti, anche per gli animali, anzi soprattutto per gli amanti degli animali d'affezione. Questa canzone mette proprio estate, si chiama Oceanica, Merck & Cremont e Jovanotti.

un inno alla sensualità, questa Need You Tonight, gli In Excess, qui su Radio Selene. Hanno rischiato di perdere il volo gli In Excess per colpa del riff di chitarra di questa canzone meravigliosa, perché il chitarrista Andrew Ferris, mentre aspettava un taxi per l'aeroporto, a un certo punto gli venne in mente un assolo di chitarra e quindi dovevano andare in aeroporto, ma lui doveva registrare questo riff che poi ha fatto la fortuna di questa canzone. Adesso su Radio Selene nel 2026, Benson Boone.

0: Questa è Radio Selene.
1: Qualunque cosa voi stiate facendo lì fuori, che siate al lavoro, in macchina, che siate al mare, Radio Selene è sempre con voi. Ancora buon pomeriggio, io sono Mariano, tenete lì d'occhio il 347 7272 274. Adesso subito, Aiello!

Una canzone proprio da sfilata, da passerella di moda, questa Stop Calling di Jacotin qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare a 40 anni fa esatti, 1986, la casa discografica di Zucchero Fornaciari gli ha imposto di affiancarsi a Mogol per dare una svolta alla sua carriera, ma ci sono stati un po' di problemi tra i due che ha portato a una clamorosa rottura tra il grande autore e il cantautore Zucchero. E allora Zucchero ha deciso di dedicargli delle parole non proprio al miele ed è nata questa canzone che ascoltiamo adesso qui su Radio Selene. Si chiama Rispetto. Non c'è t-

0: Radio Selene.
1: Stiamo trascorrendo il nostro pomeriggio qui su Radio Selene con grande tranquillità e tanta bella musica. Volevo chiedervi un po', avete un soprannome che vi portate dai tempi della scuola? Ne parliamo tra pochissimo. Adesso subito Tiziano Ferro e Lazza con Perdono e poi i Pet Shop Boys.

Sono sicuro che molti di voi questa canzone l'hanno ballata fino allo sfinimento. Dal 1989, i Pet Shop Boys con It's Alright. Qui su Radio Selene torniamo un po' indietro ai cari bei vecchi tempi, che significa tante cose, eh. Però per esempio mi è venuto in mente, a proposito di cari bei vecchi tempi, di alcuni personaggi che tu conoscevi magari soltanto per un soprannome. Adesso non entro troppo nell'argomento, ma mi è venuto in mente un personaggio di cui io non ho mai conosciuto il cognome. Io sapevo che questa persona di nome facesse Michele e come soprannome cartellata. Non vi sto a spiegare il perché, però sì. Quindi, no, non lo so, volevo chiedere un po' a voi se avete o avete avuto un soprannome che magari vi portate dietro sin dai tempi della scuola. Ognuno di noi l'ha avuto un soprannome o ce l'ha ancora oggi? Allora, la domanda è semplicissima. Vi do il numero, il 347-7272-274. Un soprannome che vi portate dietro sin dai tempi della scuola. Ne parliamo tra poco. Stare con...

su Radio Selene, la curiosità degli ascoltatori di Radio Selene. Si parlava allora di soprannomi, vi ho chiesto al 347-7272-274 se avete magari un soprannome che vi portate dietro dai tempi della scuola. Tra poco ne leggo uno, ma mi è stato... mi è stato chiesto da Giovanni, ma perché cartellata? Perché ho raccontato che conoscevo questa persona il cui soprannome era cartellata, perché gli si era rotta in testa purtroppo una bottiglia con il vincotto e quindi da quel momento cartellata. Vabbè. E poi Gianni da Palombaio invece mi scrive: i miei amici delle superiori, che alcuni sono rimasti ancora miei amici, mi chiamavano cioccolatino per via dell'abbronzatura. Beh, devi essere bello abbronzato alla Carlo Conti per farti chiamare così. Tutti gli altri messaggi, soprattutto note vocali, ma anche scritti al 347 72 72 274.

2012, One Day, Asaf Avidan, qui su Radio Selene. Si parlava di soprannomi e devo dire che ne stanno arrivando di molto, di molto interessanti al 347-7272-274. Per esempio Samuele, che mi dice: ciao, i miei amici mi chiamano Samuele Pellicano per la barba, perché sembra il becco del pellicano. Ho cercato di immaginarlo. Poi ci sono, poi lui a sua volta ha dato dei soprannomi ai suoi amici, per esempio Vincenzo. Questo è un po' pesante, perché sembra che quando cammini come se avesse un pannolino, e quindi è nato questo soprannome. E poi Sottiletta, perché un suo amico ride molto quando lo chiamano così ed gli è rimasto questo Sottiletta. Va bene, noi tra poco dobbiamo chiudere, ma abbiamo ancora il tempo di tanta musica. Per esempio questa è

si assumono comportamenti strani quando ci si innamora così all'improvviso. Dice questo Chrissy Hynde in questa canzone dei Pretenders, Don't Get Me Wrong, qui su Radio Selene. Adesso andiamo virtualmente nel 1999, perché questa canzone è ambientata proprio lì. Fate finta di avere davanti un frigo dei gelati dei vecchi tempi. È una storia d'amore che va lì sulle note di alcune canzoni di quel periodo. È una canzone nuova qui nello spazio novità di Radio Selene, si chiama Cucumari e lui è Napoleone.

0: Terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao voglio.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Buongiorno amici, buon mercoledì 5 di agosto, possiamo farcela, lo so, il caldo è sfidante, lo so, è un'estate che ci sta mettendo a dura prova, lo so, molti di voi sono a lavoro già da un pezzo ed è per questo che abbiamo bisogno dell'energia che solo la musica di Radio Selene ci sa dare. Buongiorno a Maria Rita, che ringrazio per avermi passato la linea e la palla, perché dagli studi di Corato io sono in diretta invece dagli studi di Bari. Sempre negli studi di Corato invece è il mio ormai fonico di fiducia, tecnico di tutto quello che serve, Silvio Tempesta. Buongiorno e buongiorno a tutti voi che siete in ascolto ovunque voi siate, che possa raggiungervi non solo il sole della nostra Puglia ma anche una fetta di buon umore. E quindi io direi che siamo pronti per partire.
1: Questa è

0: Borghini con Bam Bam Bambina. Ed eccoci nel nostro appuntamento di questo mercoledì, pronti ad augurarvi buongiorno.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buongiorno e buon mercoledì mattina a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Vorrei partire quest'oggi parlando di incidenti domestici. Spesso li sottovalutiamo, ma ricoprono il 50% dei casi. Ne parliamo tra poco, prima come nei film.

nel nostro appuntamento di questo mercoledì mattina. Beh, buongiorno amici, e occhio quando camminate, guardate bene per terra, Noi parliamo proprio questa mattina di infortuni in generale, ma infortuni domestici in particolar modo, perché gli infortuni domestici sono qualcosa che spesso sottovalutiamo, che colpisce in maniera maggiore le casalinghe, che ovviamente trascorrono più tempo a casa, però anche gli anziani, ed è a loro che poi va il nostro pensiero in maniera più preoccupata, perché sono le persone più fragili che, se cadono, voglio dire, si fanno più male rispetto ad altre persone. Dunque, diamo uno sguardo a quelli che sono gli incidenti domestici più frequenti. Ci sono le cadute in casa, intendo poi le ustioni, i tagli, e bisogna fare molta attenzione a degli oggetti per prevenire soprattutto le cadute, che costituiscono il 50% di questi infortuni. Quindi a cosa bisogna fare attenzione? Ai tappeti, per esempio, meglio prendere quelli antiscivolo perché ci si può inciampare sopra. Bisogna installare dei corrimano sulle scale, perché sì, ci sono delle scale di design oggi molto belle in cui non c'è il corrimano, che però un attimo, cioè parliamone. Bisogna pulire subito i pavimenti se sono bagnati. Bisogna fare attenzione se vogliamo prendere una cosa in alto, non ci arriviamo e saliamo sulla sedia. Quello è purtroppo uno degli infortuni più comuni. Bisogna fare attenzione ai fili elettrici scoperti, alle prolunghe lasciate un po' per terra laddove si può inciampare. Occhio all'illuminazione, questo accade di notte. A chi non è mai capitato di andare in bagno e poi sbattere quel mignolino ed iniziare una bellissima preghiera tutti insieme? Dunque, parliamo di incidenti domestici tra poco, anche perché sono stati creati dei corsi di parkour per imparare a cadere. Questa notizia mi ha sorpreso. Purtroppo non vengono fatti ancora in Italia, però io vorrei firmare una petizione, così secondo me possono aiutarci questi corsi di parkour, Sono rivolti soprattutto alla gente più adulta, ma anche ai più giovani, secondo me possono servire.

effettivamente sì, hai proprio ragione. Maliga Yan nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Amici, allora parliamo di parkour, questa disciplina che insegna a fare dei salti folli tra i tetti, che però viene rivolta a Singapore a gente compresa tra i 50 e i 70 anni, adulti e poi anziani, diciamo anche, che possono imparare a cadere, perché bisogna saper cadere per non farsi male. E questa disciplina ha l'obiettivo proprio di ridurre il rischio di infortuni domestici, rivolgendosi appunto a gente adulta, insegna a tenere l'equilibrio con degli esercizi, migliora la mobilità con delle tecniche specifiche, insegna ad attutire le cadute, i partecipanti affrontano percorsi urbani ad ostacoli e questo ci dimostra che non è mai troppo tardi per allenarsi e anche per imparare a cadere. Comunque è un'idea che io trovo geniale e secondo me se lo creassimo in Puglia questo corso per adulti andrebbe molto molto bene.

Questi corsi di parkour che vengono fatti a Singapore rivolti ad adulti tra i 50 e i 70 anni per imparare a cadere, per prevenire gli infortuni domestici e per non farci fondamentalmente molto male, non solo una volta che siamo caduti, per imparare a rialzarci con agilità. E secondo gli esperti, questo tipo di allenamenti in cui si gioca con l'equilibrio e la mobilità migliora la coordinazione e la fiducia nei propri movimenti. Tra l'altro c'è da dire che se in Italia non fanno questi corsi di parkour, effettivamente ci sono degli sport che allenano le cadute, tipo il judo e il jiu-jitsu. Però insomma, 50-70 anni è difficile iniziare a fare judo o jiu-jitsu, però sono comunque degli sport che allenano la tecnica della caduta. Detto ciò, a tutti quanti capita di cadere, no? E io voglio chiedervi, vi ricordate la vostra caduta più buffa? Una caduta che vi ha fatto particolarmente ridere o sorridere, vostra o di qualcun altro? Raccontatemela al 347 72 72 274. Intanto arrivano Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Con gli occhi.

Bad Davis Eyes nel nostro mercoledì di musica ed eccoci qui a vivere una nuova giornata di musica, di sonorità anche nuove. Questa novità è quella di Giselle che ci racconta una domenica che viene fermata esattamente a

0: parliamo di eventi da non perdere. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 9 agosto. Angelo Mellone con, in fin dei conti, capitoli di una messa in scena. Un reading teatrale di musica e parole in cui l'artista affronta temi quali l'amore, le radici, il sud e la memoria nazionale. Un racconto poetico in cui ogni spettatore troverà qualcosa di proprio, in un viaggio accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene. Questa è Radio Selene.
0: Continua così il nostro mercoledì fatto di musica. Tra poco ascolteremo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Un po' prima Chris De Sarandi con Good Old Days. Ma ripartiamo da ultimo con Occhi Lucidi in questo mercoledì.

Queste le parole tutti quanti devono imparare prima o poi, bisogna proprio accettare che gli errori che si fanno ci aiutano a crescere. Questo è il brano che ci raccontava questa grande verità, The Corgis. E buongiorno, sono le 10:59.

0: Beside You nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Buongiorno a tutti coloro che sono con noi qui su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Tra poco, amici, parliamo delle vostre cadute, insomma, ci state già raccontando degli episodi tra il sorriso e la paura. Prima però la musica, ascolteremo Cher, subito dopo Elisa, Amore è.

Mercoledì in cui abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando If I Could Turn Back Time, e in questo mercoledì io vorrei appunto che voi tornaste indietro nel tempo e mi raccontaste qualche caduta che avete fatto. Sapete quelle cadute storiche di cui poi si ride a tavola perché si raccontano e dopo fanno ridere? All'inizio magari vi siete anche un po' agitati. A me naturalmente è accaduto, che ve lo dico a fare, ero proprio ad un'ora dal saggio di danza di fine anno, il saggio più importante della mia vita, immaginate. Facevo una solo, ricordo, per la prima volta, avevo questo onore, questo grande privilegio, ero emozionatissima. Un'ora prima del saggio, già truccata e preparata, cado dalle scale. Niente, breve storia triste. L'ho potuto fare quella solo? No. E niente, può accadere, non mi ha fatto ridere la cosa, però poi ovviamente se ne parla anni dopo e si cerca anche la risata. E dunque, vediamo che cosa ci avete raccontato voi. Leonardo dice: un giorno aveva appena finito di piovere, ero con mia moglie, dovevamo attraversare la strada, ma per terra c'erano delle pozzanghere. Mia moglie era in difficoltà, io le dissi: fai come me, prova a saltare. E mentre gli mostravo come fare, nell'effettuare un saltello, scivolai con il fondo schiena per terra. Mia moglie ed alcuni passanti scoppiarono a ridere ed io, con un sorriso amaro e con i pantaloni e la camicia che gocciolavano d'acqua sporca, me ne tornai subito a casa a lavarmi e cambiarmi. Grazie Leo per aver condiviso con noi questo momento, che capisco sia stato anche difficile, perché poi lì per lì cerchiamo di alzarci e di dimostrare che non è successo nulla, però poi c'è un po' di amarezza. Continuate a raccontarci la vostra al 347 72 72 274. Intanto per noi Emma Marrone e Fabri Fibra con Antidroga.

Emma Marrone, Fabri Fibra, antidroga. Ecco, penso alle cadute degli artisti dai palchi e penso a Noemi che si sta riprendendo, quelle sì che non fanno ridere per nulla. Nando invece ce ne racconta un'altra che le ha fatto molto ridere. Accadeva che giocavano al gioco della bandierina e c'era una ragazza che nell'inseguire l'avversario fece una caduta e tutti quanti la videro a rallentatore, perché poi succede, noi la vediamo a rallentatore la caduta, e tutta la squadra avversaria si spostò per non essere colpiti, per non essere schiacciati. Ci scherza su, insomma, non finivano più di ridere, e immagino anche questa situazione.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ancora buon mercoledì a tutti gli amici che sono arrivati da poco. Siete con Rebecca Epifani, questa è la musica di Radio Selene. Tra poco ascolteremo Carl Brave con Fotografia, ma prima i The Colors con Rolling Stones. E rimanete connessi perché tra poco parliamo anche di animali.

vibra in questo viaggio che facciamo nella musica, ma anche nella nostra estate. Quante foto state facendo quest'estate? Avete già riempito la memoria del telefono oppure no? Perché in fondo state aspettando le ferie, quindi per adesso non c'è molto da fotografare. Fatemelo sapere. Intanto, occhio, perché c'è chi fotografa per segnalare ai carabinieri e da lì partono dei controlli e anche delle multe. Andiamo a Cavallino, dove purtroppo un cane di 15 anni è stato lasciato sul balcone al sole e sono intervenuti i carabinieri. Lo abbiamo già detto, ci sono diversi comuni che hanno adottato giustamente questa regola e quindi vanno a sanzionare chi lascia fuori gli animali domestici con questo caldo che fa male a noi e quindi fa male anche a loro. Certamente lo sappiamo, dal punto di vista etico proprio non si può fare, ma se questo non basta sappiate che poi vengono applicate delle multe anche molto molto salate. In questo caso la situazione era ben peggiore perché il cane ha anche 15 anni, quindi parliamo di un'età elevata per un cane, quasi sul finire diciamo del suo percorso qui terreno, e quindi il rischio di un malore letale poteva essere proprio lì dietro l'angolo. Ora il padrone di casa si è giustificato dicendo di dover tenere il cane fuori perché il figlio è purtroppo allergico al pelo del cane. Ora io non lo so se il figlio è diventato allergico o lo è sempre stato, perché se così fosse chiaramente la scelta va fatta a monte: non prendo un cane perché non posso farlo vivere sul balcone. Qualora invece dopo il figlio si sia rivelato allergico col pelo, bisogna scegliere saggiamente di cedere il cane, chiaramente. Ora sono intervenuti i carabinieri, le guardie ecozoolofile che appunto hanno messo in sicurezza il cane, lo hanno trasferito in un ambiente fresco e idoneo, e c'è da dire che il proprietario volontariamente è pronto a cedere l'animale a questo punto per garantirgli le migliori condizioni di vita, anche perché lo ricordiamo a 15 anni, quindi arriviamo proprio sul finire di un'esistenza terrena e lui è giusto che la viva nel massimo comfort possibile. Sono sicura che ha dato ai proprietari tanto amore. Detto ciò, tanta energia per noi, Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira.

0: oggi è mercoledì e tra due giorni soltanto, proprio dopo domani, torneremo in spiaggia con il nostro Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Ma chi ci ferma più? Ormai siamo nel pieno del nostro tour estivo, perché è agosto e quindi aumentano le occasioni per stare insieme. Noi di Radio Selene torneremo in spiaggia proprio questo venerdì per farvi vivere l'esplosione della nostra radio. Tanta energia, tanto divertimento. La radio fatta in diretta in riva al mare. Due postazioni, una che vi accoglie per darvi il buongiorno appena arrivate in spiaggia, l'altra che vi attende di fronte al mare per farvi giocare, per farvi vincere dei gadget, per farvi portare a casa sì dei premi, ma anche tante risate, dei ricordi indimenticabili da raccontare e condividere. Tutto questo è il Beach Tour 2026. Cercate la tappa più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe, questo venerdì 7 agosto vi aspetto all'Ido VR Beach Club nella Marina di Ostuni. Sabato 8 agosto vi aspetto al Maracaibo Beach a Torretta a Mare, in quel di Taranto. E poi vi do anche un'anticipazione: due giorni sul Gargano. Martedì 11 agosto saremo al Lido Blue Marina Rodi Garganico e mercoledì 12 agosto ci troverete al centro turistico San Nicola a Peschici, località San Nicola, e siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

Nostro mercoledì abbiamo parlato anche appunto di una turista americana che si è stabilita qui in Puglia. Che bello sapere che noi possiamo diventare il sogno pugliese degli americani. Mi fa pensare questa cosa, no? La Puglia adesso già ha una fama molto più risonante nel mondo rispetto agli altri anni. Chissà tra 10 anni cosa accadrà. Comunque, amici, fa molto caldo e siccome fa molto caldo abbiamo bisogno di bere. Avete la buona abitudine di bere? Ci dobbiamo idratare. Questo vale per noi, vale, lo ricordo, anche per gli amici a quattro zampe di cui parlavamo poco fa. Se non avete la buona abitudine di bere, perché proprio non vi va di bere l'acqua, si può ricorrere a delle tisane rinfrescanti. Sì, perché siamo abituati ad avere il concetto della tisana come una cosa calda, la tisana. Invece no, esistono le tisane fresche, con degli infusi molto particolari, senza zuccheri aggiunti, quindi da preferire al classico succo di frutta, che sì, è buono, però insomma una dose di zucchero di solito è importante. Invece ci sono delle tisane che giocano con i gusti, zenzero, limone, cetriolo, mirtilli, menta piperita, che poi a seconda del gusto prescelto fanno bene anche all'organismo, in punti diversi del nostro corpo, che ci possono aiutare a bere di più, ad idratarci se non ci va la solita acqua. Quindi mi raccomando, questo è un promemoria che faccio per noi tutti, mi raccomando, cerchiamo di bere, e se non ci va il succo e se non ci va l'acqua, possiamo provare con le tisane rinfrescanti. Per noi Beyoncé.

Mercoledì e saluto tutti coloro che si sono appena collegati perché tra poco andranno a lavorare. Saluto coloro che invece a lavoro si sono già da un pezzo e stanno contando i minuti perché già sono scarichi, non ce la fanno più. Buongiorno a chi invece si è alzato a quest'ora, c'è qualcuno? Ma sì, dai, quando si ha 15, 16, 17 anni c'è chi se la prende proprio comoda perché in fondo sono iniziate le vacanze estive dopo un anno di lungo lavoro scolastico. Per tutti voi la nostra musica, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa con

nel nostro appuntamento di questo mercoledì, e dopo un giovanissimo artista che conquista il pubblico più piccino, ecco un altro artista che da anni e anni e decenni, direi, conquista i nostri cuori. Sto parlando di Antonello Venditti. Ci riporta al 1988 questo brano ancora molto attuale, in cui si critica le ingiustizie, ecco, della società in questo mondo di

0: così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo mercoledì mattina insieme, amici. Grazie a tutti per esserci stati. Io torno domani a darvi il buongiorno subito dopo l'appuntamento con Maria Rita. Dalle 10 alle 13 mi trovate qui. Vi ricordo che la musica va avanti con il Vivi e Rivivi, quindi vi invito a restare per ascoltare tutta la nostra programmazione musicale. Nel pomeriggio poi vengono a farvi visita Gaia dalle 15, Mariano dalle 17 e Paola dalle 19. Vi lascio alle informazioni dall'Italia e dal mondo. Vi mando un grande bacio. Ringrazio Silvio Tempesta per aver diretto la parte tecnica e noi ci risentiamo domani. Ciao!
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
3: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

e questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 6 agosto 2026 è il 217esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Salvatore. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 agosto del 1890 nella prigione di Auburn a New York viene eseguita la prima esecuzione con la sedia elettrica. Nel 1919 viene pubblicata sulla rivista All Story Weekly la prima puntata del romanzo La Maledizione di Capistrano, nella quale appare per la prima volta la figura di Zorro. Nel 1932 il primo festival della storia dedicato al cinema apre i battenti sulla terrazza dell'hotel Excelsior di Venezia e il primo film proiettato è Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, una bomba atomica chiamata in codice Little Boy viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima in Giappone alle 8:16 di mattina ora locale, uccidendo all'istante 80.000 persone e distruggendo circa l'80% dell'area edificata della città. E nel 1991 Tim Berners-Lee pubblica il primo sito World Wide Web nella rete Internet, dando vita al fenomeno della tripla V e inaugurando ufficialmente l'era di Internet. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 agosto del 1992 Mare Mare di Luca Carboni è in cima alla hit parade. Nel 2011 Edoardo Bennato debutta in classifica con La mia città. E nel 2013 Claudio Baglioni pubblica In un'altra vita. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Andy Warhol, nato a Pittsburgh il 6 agosto 1928 e scomparso a New York il 22 febbraio 1987. Fu uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Da artista diffuse nel mondo la pop art, ma lavorò anche come produttore cinematografico e attore. Ricordiamo anche Marisa Merlini, nata a Roma il 6 agosto 1923 e qui scomparsa il 27 luglio 2008. È stata una delle migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra. Compie oggi 61 anni il conduttore televisivo italiano Marco Liorni. Ne compie 54 Jerry Halliwell, cantautrice britannica, ex componente delle Spice Girls. Spegne 54 candeline anche Benedetta Parodi, giornalista e conduttrice televisiva italiana, conosciuta dal pubblico televisivo per alcune delle sue rubriche di gastronomia. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 agosto 1994 di Domenico Modugno. È considerato il padre dei cantautori italiani, con circa 230 canzoni incise. E il proverbio del giorno è: chi va a letto senza cena, tutta la notte si dimena.
0: Stai ascoltando

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: se potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 655 Bradanica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 22 alle 4 tra gli svincoli di Leonessa e di Ponte Parrozzo in direzione Foggia, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è...

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, tutto gira secondo i vostri desideri, o quasi. Avete la capacità di prendere in mano le situazioni con autorevolezza, senza risultare invadenti. La fiducia che trasmettete agli altri vi permetterà di ottenere consensi e collaborazioni vantaggiose. Toro, potreste ricevere oggi una proposta interessante o avere un'intuizione che cambierà il corso di un progetto. Anche nei rapporti personali riuscirete a trasmettere calore e sincerità. Un viaggio, un cambiamento o un incontro imprevisto potrebbero rivelarsi preziosi. Gemelli, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Cancro, il dialogo con chi vi sta intorno è sereno e riuscite ad esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Una questione familiare si sblocca o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Leone, non tutto sarà semplice oggi, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie a una mente rapida e creativa. In campo sentimentale, se vi lascerete andare, potrete vivere momenti intensi e inaspettati. Vergine, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio in queste ore. In amore, attenzione a non ferire con parole troppo taglienti. Bilancia, è importante non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta. Questa volta non potrete ignorarla. Scorpione, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con coraggio. Sagittario, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista. Piccoli fastidi fisici potrebbero segnalare un bisogno di riposo. Capricorno, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità, evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Acquario, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona più. Ricordatevi che chiedere aiuto non è debolezza. Un confronto sincero con una persona fidata può alleggerirvi il cuore. Pesci, qualche incontro vi lascerà fortemente perplessi. In ambito professionale avrete una sensazione di stanchezza difficile da debellare. Lo stress nel lavoro farà il resto. Cercate di rimandare il rimandabile e riposatevi. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Caroccia, con le opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. Bignami di Fratelli d'Italia attacca Scalfaro, scarcererò 300 mafiosi, il PD evoca il vilipendio. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Partito Europeo su migrazione e asilo. Gli esteri, l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati, poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman. Il progressista Syed vince le primarie Dem in Michigan, l'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Stevens appoggiata dall'establishment. Ha vinto un perdente comunista che odia ebrei ed Israele. Le politiche Dem peggioreranno, ottima notizia per i repubblicani, attacca Trump gridando al voto truccato. Paura nei cieli di Lipsia, la minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL, poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri i raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot, secondo i media americani. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Lo sport, il calcio, Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Lo riporta la BBC. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. Tennis, Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.

0: WhatsApp,
1: invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno per questo nuovo giorno, giovedì 6 agosto 2026, mancano pochi minuti alle 8, ma io ho già fatto 2 milioni di cose, mentalmente sono già al 15 di agosto, ma non perché poi il 15 di agosto sono in ferie, no, ci vuole ancora un po' di tempo per le mie vacanze, ma perché le cose da fare sono talmente tante in questo periodo. Per esempio, la prossima settimana io, Silvio, ti lascio e vado sul Gargano, perché lunedì sarà l'unico giorno di pausa, un pit stop per quel che riguarda il beach tour, che riprende domani e poi appunto non si ferma più fino al 16 di agosto, e quindi ci sarà il passaggio del testimone tra me e Rebecca, e quindi sarò io a raccontarvi il beach tour per le tappe appunto sul Gargano. Quindi immaginate un po' quante cose ci sono da fare, e poi devi stirare, spolverare, lavare, perché ovviamente che fai quelle cose? Le lasci da parte? Assolutamente no. Benvenuti, quanti come me, quante come me in questa mattinata. Qua siamo però per raccontarci un po' di cose che riguardano come sempre la nostra regione, per ascoltare un po' di musica, anzi se volete partecipare potete richiedere la vostra canzone, potete farlo anche attraverso un WhatsApp al 347 72 72 274. Se poi me la volete canticchiare potete mandare naturalmente una nota vocale. Andiamo!

0: tattici nucleari, buongiorno a Flora che ci manda il suo buongiorno caldo sicuramente dalla città di Andria, come un po' tutta la nostra Puglia, molto calda anche in questo giovedì. Ascoltiamo le altre notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. La Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia ed esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che cita il presidente emerito della Repubblica Scalfaro e dice: poi liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
2: Gli esteri: l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. Poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman.
3: La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri i raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump, secondo i media statunitensi, avrebbe respinto la richiesta del presidente Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot.
2: La cronaca: 6 centri commerciali del milanese sono stati fatti evacuare nel pomeriggio di ieri in seguito a una raffica di segnalazioni di allarme bomba. Le minacce sono arrivate via mail intorno alle 17 con un mittente che chiedeva di poter parlare col presidente Mattarella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e polizia locale dei diversi comuni. I controlli degli artifici aerei hanno dato esito negativo. Nessuna traccia di esplosivo è stata trovata.
3: Il grande caldo tocca oggi il suo picco. Per la prima volta in questa estate, tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso. Nessun capoluogo escluso, da Bolzano a Reggio Calabria. Un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate, alimentata dal flusso di aria africana che continua a investire il Mediterraneo con temperature superiori alle medie stagionali anche di 6-7 gradi. Già da domani si intravede un primo lievissimo allentamento. Le città in rosso scenderanno a 26, con la sola Bolzano che torna al bollino giallo, ma la morsa dell'afa non mollerà la presa sul centro-sud almeno fino a Ferragosto.
2: Il tennis: Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev.
3: È tutto, ma più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
1: Radio Selene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
1: Questa è Radio Selene.
0: Siamo in diretta anche in questo giovedì. Buongiorno, ben svegliati. Se avete la possibilità di alzarvi un po' più tardi in questo periodo, e poi un affettuoso e caloroso saluto a tutti i mattinieri. Ieri. Subito per noi Olivia Dean e Pino Daniele.

1980, non posso che dirvi Nero a metà. Voglio di più è una di quelle bellissime canzoni inserite in questo album magico, come tanti altri lavori di Pino Daniele che purtroppo non c'è più. Allora, sabato scorso io sono stata allo Sporting Club di Trani perché sapevo che c'erano gli Aria Medina. Gli Aria Medina ripropongono il repertorio di Pino Daniele. Sono dei musicisti bravissimi, anche un cantante bravissimo. E insomma, entri nel mondo di Pino Daniele anche se Pino Daniele non c'è più, e devo dire che è stata una serata veramente molto molto bella. Allora, raccontiamo un po' di cose che sono accadute nelle ultime ore nella nostra Puglia. E avrete visto anche voi questo video di un uomo che ha seminato il panico praticamente a Lecce, e ha ferito anche il gestore di un ristorante ed è stato neutralizzato dall'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile, che sono arrivati sul posto insieme agli agenti della polizia locale proprio con il taser. Ovviamente tutto ripreso dai passanti, tutte immagini finite sui social. Boh, io mi domando quando finirà, quando qualcuno fermerà tutto questo, perché veramente io sinceramente nel mio piccolo io non ne posso più. E poi è finita anche sui social, ma poco male, una grandinata che c'è stata a Gravina. Oh, porca miseria quanto ha piovuto ieri pomeriggio a Gravina. Finalmente ha gridato qualcuno, un po' meno contenti quelli che si sono resi conto che la grandine può fare effettivamente molti danni, dai terreni alle macchine, alle auto, perché la grandine è veramente molto molto pericolosa. Questo nel riassunto nel pomeriggio caldo in Puglia ieri.

con Come Oro su Radio Selene. C'è un articolo sul Guardian, che è un famosissimo quotidiano britannico, che nomina le 7 migliori sagre del bel paese. 2 sono pugliesi. Eh sì, allora io intanto ve le segnalo. La prima è la sagra Tu Furese di Mancaversa, che si tiene a metà agosto nella marina di Taviano. In dialetto salentino il nome significa festa del contadino. E verso metà agosto in Piazza delle Rose si possono gustare le salsicce sulla brace, la carne di cavallo cucinata nel sugo di pomodoro, gli gnumi reddi, gli involtini praticamente di interiore ad agnello. L'altra festa è quella della Municedda di Cannole, che si svolge ogni anno dal 1985, dal 10 al 14 di agosto. In quei giorni questo piccolo borgo verso Otranto e i laghi Alimini diventa la patria proprio della lumachina di terra, che viene servita al sugo, stufata, arrostita. Chiaramente sono tante, no? Le sagre, perché sono un appuntamento prediletto soprattutto in estate, non soltanto nel Salento ma in tutta la Puglia. Ma queste 2 sagre vengono segnalate su questo quotidiano famoso da Gabriele Pasca, che scrive appunto su questo giornale. Ma lui è cresciuto nel Salento ed è cresciuto a Taviano, quindi un po' di parte, perché di sagre belle sicuramente ce ne sono tantissime altre. Non vale, ha approfittato del suo potere, però ci fa piacere segnalarvele lo stesso. Magari in quel periodo siete nel Salento.

0: Vamos!
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Basta il tempo di
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Selene. Ora le previsioni del tempo.
2: Il meteo in Puglia.
1: Il meteo in Puglia, oggi giovedì 6 agosto 2026, pressione che resta stabile dopo questa mattinata con tempo assolato ovunque. Nel pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi, ma senza fenomeni associati. Serata sempre stabile. Venti deboli, mari quasi calmi, temperature massime in aumento fino a 40 gradi, minime in diminuzione fino a 23 gradi sul Foggiano.
2: Stai ascoltando

con LP su Radio Selene. Buongiorno ai nostri mattinieri, buongiorno a chi sceglie proprio di svegliarsi con Radio Selene. Oggi parleremo, ve lo posso già anticipare, di generazioni delle quali noi abbiamo fatto parte, probabilmente qualcuno di voi, se poi siete più giovani possiamo anche confrontarci, quindi la generazione 70, 80, 90, 60, ecco, se ci sono anche i nati negli anni 60, e quindi state lì pronti, perché come sempre ho poi bisogno del vostro parere, del vostro suggerimento, della vostra bella riflessione, quella che puntualmente arriva ogni volta quando trattiamo un tema. Chiaramente siete tutti invitati, anche voi che magari ascoltate per la prima volta Radio Selene in questo giovedì mattina. Siete insieme a Maria Rita fino alle 10 e ora con la nuova canzone dei Rolling Stones.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenio.
1: C'è la nostra musica, quella che abbiamo preparato per voi in questo giovedì mattina, e subito arriva Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Riascoltiamo Good Old Days, Chris De Sarandi, e poi arriverà anche Celestial con Old School Romance.

Metallo su Radio Selene. Torniamo in Italia con una canzone che vinse il Festival di Sanremo esattamente nel 1995. Chissà se ve lo ricordate chi ha vinto quel Festival di Sanremo. Si aggiudicò il premio della critica, premio autori, premio radio e TV. E devo dire che fu il primo caso in cui tutti furono d'accordo tra giurie e critica musicale a osannare praticamente questa donna, questa giovane cantante molto molto brava, scritta da lei stessa con Eros Ramazzotti, arrangiata da Celso Valli. Mi sento una signorina del Festival di Sanremo, avete capito, sto parlando di Giorgia, Come saprei.

Tra l'altro il 16 di agosto, un anno dalla sua scomparsa, l'ideatore, ovviamente il direttore artistico di quel Festival di Sanremo come di tantissimi altri. E mando un saluto anche ad Antonio che da Andrea in tempo reale mi scrive: che ricordi con questa canzone di Giorgia, mi ricordo le cassette, è vero, le cassette che avevano tutte le canzoni praticamente del Festival di Sanremo. Buona giornata anche a te, grazie per averci scritto. Buongiorno a tutti voi, sono le 9:01.

0: prossimo. Ciao ciao. Piper, questa canzone del 2006 su Radio Selena in questa nostra mattinata. In linea alla redazione, ci sono le notizie.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrebbe inoltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
2: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver giovolato il clan criminale dei Senese, ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro dalle forze di minoranza e capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che citando il presidente emerito della Repubblica Scalfaro va all'attacco: liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'assemblea conferma la non autorizzazione alla procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
3: La cronaca: il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti, dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presenta segni di violenza sul corpo. Sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
2: È morto l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria all'altezza del lago di Ventina. Le vittime salgono così a 7.
3: La morsa non si allenta, a caldo afoso soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
2: Lo sport: si chiude la prima settimana di gare agli europei di nuoto di Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari alle 10:30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via: Simone Conte argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selena.
0: La nostra mattinata insieme comincia alle 8:05 tutti i giorni in questo mese di agosto. Siamo insieme fino alle 10 circa. Eccomi qua a raccontarvi che cosa accadrà tra poco musicalmente parlando. Arrivano Emma Marrone e Fabri Fibra con Antidroga e Fabio con Cato. Mi innamoro davvero.

ancora davvero, canzone del 1999, la voce dolcissima, quella di Fabio Concato, che ha accompagnato un po' anche la mia generazione. E di generazioni parliamo quest'oggi, perché chi è cresciuto negli anni 70, 80, 90 ricorda spesso una maggiore serenità legata a una vita più semplice, zero tecnologia. Cioè, tu uscivi di casa e i genitori perdevano le tracce, cioè, ti affidavano l'orario di ritorno e guai se poi non tornavi, ti venivano a trovare, però effettivamente non sapevano nulla di quello che facevano, si fidavano, c'erano meno pericoli sicuramente, i ritmi erano più lenti, forti legami anche con la comunità, cioè la gente si preoccupava se vedeva una ragazzina per strada da sola, invece che oggi non è che cattiveria, sono tutti presi dal cellulare, quindi non si accorgono spesso e volentieri, non ci accorgiamo spesso e volentieri di quello che accade intorno, di quello che accade al nostro vicino di casa. Tuttavia ogni epoca ha i suoi problemi. Oggi si vive meglio, per esempio, e più a lungo, che è una cosa positiva, però c'è più ansia, c'è più isolamento, ci sono più problemi di salute rispetto a prima. E allora la domanda per voi, per quel che mi riguarda, è questa: secondo voi è vero che i giovani degli anni 70, 80, 90, ma ce li vogliamo mettere pure quelli degli anni 60, perché escluderli, hanno vissuto la gioventù più bella? Che cosa ne pensate obiettivamente? 347 72 72 274, avete la possibilità di mandarmi un messaggio ma anche una nota vocale, così ascoltiamo un po' le vostre voci. Lo sento.

0: su Radio Sirena, buongiorno. Secondo voi è vero che i giovani dagli anni 60 fino agli anni 90 hanno vissuto la gioventù più bella? La più bella in assoluto, scrive Cristina da Taranto. Anche negli anni 60 non avevamo niente, ma eravamo felici. Buongiorno a Gloria, che mi scrive da San Severo. Sì, perché sapevamo qual era il limite da non superare. Un saluto e un buongiorno a Carlo. La gioventù più bella, quella degli anni 60, per l'abbigliamento e i tanti meridionali che migravano al nord. Gli anni più belli della mia vita. Nicola da Ruvo, buongiorno. Sì, sono una di loro. Ilaria da Conversano. 70, 80, 90, 60, non si sa, però buongiorno anche a te. Sì, con poco ci divertivamo tantissimo. Buongiorno a Tommaso. Io vorrei tornare indietro. Chissà se lo diranno anche i giovani di oggi, tra 20 anni. Giacomo da Andria. Poveri, senza soldi ma con valori, sogni e forza nelle braccia e tanta voglia di lavorare. Giuseppe da Carovigno, nota vocale.
1: Buongiorno Margherita.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti voi ascoltatori.
0: Buongiorno.
1: Voglia, io credo che sia stata la giovinezza sana, quella dei veri valori, quella della vera amicizia, quella senza l'era virtuale, è inutile dirlo, il telefono e comunque i mezzi di comunicazione moderni e tecnologici dovevano avvicinarci, invece ci hanno completamente lobotomizzato il cervello, quindi ci hanno allontanato, nessuno di noi si crea dei rapporti reali e virtuali.
0: Allora io mi auguro abbiate capito, c'erano un po' di rumori di fondo. Lei Antonella che ci scriveva dalla provincia di Taranto. Siete d'accordo, non siete d'accordo, avete qualcosa da dichiarare questa mattina sul tema lanciato poco fa? 347 72 72 274 è il nostro numero WhatsApp, messaggi, note vocali. E noi, a proposito di tempo che passa, andiamo nel 1981 e ritroviamo Ronna.
2: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Aia, e allora questa generazione degli anni 60, 70, 80, 90 è stata la gioventù più bella, è un dato di fatto, mi scrivono, eravamo un'altra specie, poi c'è stata la mutazione, un tema sul quale si può discutere molto, comunque fortunati noi che li abbiamo vissuti quegli anni. Poi ancora un messaggio che mi arriva da San Vito dei Normanni, sì, ne sono sempre più convinta, un altro, sì è vero, quella generazione era e rimane unica, abbiamo visto, fatto cose che i giovani d'oggi se lo sognano. Poi rispondo sì, questo è un messaggio che arriva da Domenico, perché si socializzava di più, non c'era il telefonino, i social eccetera. Allora, da over 60 posso dire che la mia generazione era senza dubbio spensierata e viveva con la consapevolezza di un futuro con prospettive positive, e cosa da non poco, viveva in tutto, a tutto tondo la condivisione e la socializzazione, avendo così

Stavano a fare, è vero, da oggi invece dai bambini si esige molto effettivamente, sono sotto stress già da piccolini. Abbiamo fatto come sempre le nostre belle riflessioni anche nella puntata di questa mattina, che adesso diventa molto raffinata ed elegante. 1965, diamo spazio a Della Fitzgerald, The Girl from Ipanema.

Abbiamo così ricordato la grandissima Ornella Vanoni con questa canzone del 1981 che si chiama Musica, Musica, ma non solo musica, anche balli, giochi e divertimento. Questo in sostanza è il nostro beach tour, che riserva comunque anche tante sorprese. Non è che noi vi raccontiamo tutto quando facciamo queste anteprime, quando apriamo queste finestre sul nostro appuntamento dell'estate, anche in quest'estate 2026. Quindi il beach tour è assolutamente

domani, venerdì 7 agosto, saremo al Lido VR Beach Club a Marina di Ostuni. Sabato 8 agosto saremo al Maracaibo Beach a Torretta Mare in provincia di Taranto e domenica 9 agosto saremo al Murmur Beach San Pietro in Bevagna. Un'anticipazione, vi dicevo che saremo in giro fino al 16 di agosto e l'ultima tappa, quella di domenica 16 agosto, sarà al Lido Franco per chiudere in bellezza a Marina di Ginosa, in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Di Bella, passione mediterranea nel mondo.

0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.
7: Tra poco la linea andrà a Bari, dove ritroverete Rebecca Epifani che vi farà compagnia fino alle 13. Noi torniamo domani, grazie a Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Il nostro appuntamento è per le 8 meno 5. Buona giornata da Maria Rita.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e buon giovedì mattina a tutti coloro che sono già svegli e pronti a vivere questa seconda parte della giornata con me e con noi di Radio Selene. Il primo buongiorno a Maria Rita Minoia, che vi ha tenuto compagnia e che vi ha aiutato ad alzarvi dal letto. Il secondo viene da parte mia, Rebecca Epifani, in compagnia sempre della stessa persona che dirige tutta la parte tecnica, Silvio Tempesta, negli studi di Corato. Io dagli studi di Bari sono pronta a condurvi quest'oggi in quel che è il mondo della saggezza popolare. La saggezza popolare è davvero così saggia? Lo scopriremo nel corso della nostra puntata, quindi restate sintonizzati. Subito per voi la nostra musica.
0: Questa è

0: maledetto me. Fulminacci nel nostro giovedì di musica insieme. Benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'Iran nega infatti di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman, in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive il tycoon, puniremo i divulgatori traditori.
1: Papa Leone è arrivato ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting, folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Alle 10.30 in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa stesso.
2: Omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
1: Un uomo di 35 anni è ricoverato in condizioni gravissime a Milano dopo essersi dato fuoco davanti alla casa di una donna a cui era legato sentimentalmente, forse l'ex compagna. Ha riportato ustioni estese sul 70% del corpo. È successo poco dopo la mezzanotte in via Dante Alighieri a Cinisello Balsamo. L'uomo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile all'interno della propria auto per poi darsi fuoco, gettandosi in un secondo momento fuori dal veicolo.
2: Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurine in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e tre abitazioni, per un totale di circa 120 persone.
1: La morsa non si allenta, caldo afoso soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
2: È tutto, ma più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
3: Radio Selene.
0: In questo nostro appuntamento di questo giovedì, amici, voglio parlare con voi di false credenze popolari, perché sì, esiste la saggezza popolare, però ogni tanto si è anche sbagliata. Ed è di questo che parleremo tra poco, dopo aver ascoltato Olivia Dean con So Easy e poi anche Zucchero

scelto me, Zucchero Fornaciari, e con questo brano bello dolce che iniziamo questo giovedì mattina avete scelto noi. Allora buongiorno da Radio Selene a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Oggi voglio fare un po' un confronto generazionale tra le idee attuali e le idee del passato. Voglio rivolgermi a quella che viene chiamata saggezza popolare, cioè ci sono delle convinzioni che ci portano a credere che certe cose si debbano fare in una determinata maniera. Perché? Perché la nonna lo ha detto alla figlia, che poi l'ha detto alla nipote e così via. Nei secoli e secoli, amen. Solo che poi sono arrivate delle nuove ricerche, dei nuovi studi che dimostrano che le cose non vanno fatte proprio in questa maniera qui. Per esempio, ora faccio un caso personale per spiegarmi meglio. Io che sono diventata mamma da poco ho la paura di dover sterilizzare tutto, no? Perché ci dicono così, bisogna fare così per i germi, i batteri, quindi ogni cosa che cade a terra bisogna sterilizzarla. Ma noi, io in primis, no? Sono stata cresciuta un po' leccando quello che capitava, perché tanto ci si fa gli anticorpi. Questo per dire, ci sono delle false credenze, dei falsi miti che vengono tramandati e che sono attuali, sono giusti, sono veri o sono sbagliati. Voi che rapporto avete con i falsi miti e le false credenze? Ne cito un altro. Abbiamo parlato proprio negli scorsi giorni del dover bussare sull'anguria per vedere se è buona. Abbiamo scoperto che non è proprio così. Così come abbiamo citato l'idea di dover fare la pipì su una puntura di medusa. E anche questo è un falso mito. Non è che funzioni proprio così, anzi non serve proprio a niente. Oppure cito un altro tema molto molto attuale. L'idea che bisogna aspettare 3 ore prima di farsi il bagno dopo aver mangiato. Quanto tempo ci hanno fatto aspettare i nostri genitori, i nostri nonni? Ad oggi non funziona proprio così, cioè siamo consapevoli che se si entra un po' prima in acqua non succede proprio niente, poi può dipendere dalla temperatura dell'acqua, da cosa abbiamo mangiato. Ecco, parliamo di tutte queste false credenze e voglio sapere se anche voi avete sfatato qualche mito, cioè qualche convinzione che vi hanno inculcato nella vostra testa, ma che poi ad un certo punto vi siete informati e avete detto ma sai che non funziona proprio così? Fatemelo sapere, eh? Intanto, it's Jungle!

Gold Wave. Nel nostro appuntamento di questo giovedì stiamo parlando di falsi miti e false credenze. Faccio qualche altro esempio per intenderci, per sfatare quelle convinzioni che qualcuno ci ha messo nella testa, parliamo anche di film e serie TV, per esempio i tori, no? Sappiamo tutti quanti che odiano il colore rosso, giusto? Siamo d'accordo? Sbagliato. Ma sapete che i tori sono daltonici? Cioè, quindi non possono distinguere il colore rosso? Noi siamo convinti di questa cosa. Quindi loro si innervosiscono, partono alla corsa per il movimento del mantello che viene sventolato, non per il rosso. Probabilmente se lo facessero con il verde sarebbe un po' la stessa cosa. Oppure, siamo tutti quanti convinti che nelle gobbe del cammello ci sia l'acqua? Falso anche questo. Dentro le gobbe c'è solamente del grasso accumulato come riserva di cibo. Oppure un'altra cosa che magari abbiamo preso anche dai cartoni animati è che gli elefanti temono i topi, che comunque è buffa come idea, no? Perché sono molto più grandi dei topolini. Beh, oddio, anch'io ho paura di uno scarafaggio e sono molto più grande di lui, ma questo è un altro discorso. Comunque gli elefanti non hanno paura dei topolini, piuttosto vogliono giocare con loro. Cioè, se loro saltano perché vedono un topolino, a quanto pare, secondo quello che dicono gli esperti, più che altro è perché hanno voglia di giocare con questi piccoli roditori. Dunque, passiamo a voi la palla. Ci sono delle convinzioni che si sono rivelate sbagliate? Se sì, quali? Raccontatecele. 347 72 72 27.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

nostro appuntamento di questo giovedì in cui stiamo parlando di false credenze, falsi miti, convinzioni profonde che hanno radicato nel nostro cervello le generazioni precedenti ma che poi si sono rivelate in qualche modo sbagliate. Vi chiedevo la vostra e allora abbiamo subito Serena che ci scrive: ecco, un falso mito è che il freddo ci faccia venire raffreddore. Sono sempre in combutta con i miei amici perché io cerco di far valere questa credenza che ho appreso, cioè il freddo da solo non causa il raffreddore. La malattia che ci viene in inverno soprattutto è causata dai virus e in inverno ci si ammala di più solo perché passiamo più tempo al chiuso e quindi tra i nostri respiri è facile scambiarsi dei virus quando qualcuno ne ha preso uno. E poi abbiamo Taranto, Davide da Taranto, che dice: un'altra falsa credenza è che usiamo il 10% del nostro cervello. Ci hanno fatto dei film, delle serie TV sopra questa credenza, ma le neuroscienze dimostrano che usiamo il 100% del nostro cervello. Poi insomma, chi lo usa bene, chi lo usa male, però lo usiamo senz'altro tutti al 100%. Continuate a dirmi la vostra mentre noi ascoltiamo Mace, Salmo e Colapesce con Cacciatore.

Saluto chi è in vacanza di già e chi magari proprio a partire da questo weekend inizierà finalmente le sue ferie. C'è tempo per tutti, ragazzi, resistete. E noi siamo sempre qui per farvi ascoltare la musica, per farvi ascoltare le novità musicali anche che arrivano in radio. Quella che stiamo per ascoltare è quella di Katy Perry, che ci mostra la sua parte più intima, Watch It Burn.

Amici, ci sono delle notti che aspettiamo per tutto l'anno per il loro fascino e per la loro bellezza, e questa è una di quelle. Il Comune di Peschici vi invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. L'appuntamento è per lunedì 10 agosto in piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene, per una notte di stelle tutta da ballare. Noi di Radio Selene vivremo la notte di San Lorenzo a Peschici insieme a voi. Venite a trovarci lunedì 10 agosto alle ore 21 in piazza Pertini.

0: Radio Selene.
1: Buon giovedì amici, siamo già al 6 di agosto, dai che quest'estate scivola tra le nostre dita e allora vogliamo godercela istante dopo istante, grazie alla musica in particolar modo. Arrivano i The Colors con Rolling Stones e a seguire Saif.

Filippo, buona domenica. Ed ora ragazzi, cosa sta per succedere? Siamo proprio per fare un salto nel mondo del musical. Io devo ringraziare il nostro programmatore musicale Onofrio, perché a volte tira fuori delle chicche a proposito di saggezza popolare. Forse più giovani non avranno mai sentito parlare di Grease. Ah, e qui sento un colpo al cuore. Quest'estate portate loro a vivere le Summer Nights con John Travolta e Olivia Newton-John.

0: tutte le porte. Meno male che c'è lui che ci dice che stiamo andando forte. Ma chi meglio di lui? Lo dovremmo impostare come sveglia mattutina. E lo abbiamo ascoltato su Radio Serene. Ed ora gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È stato un finale di stagione, come si dice per le serie televisive, terribile per la politica italiana. Ieri è l'ultimo giorno praticamente alla Camera e bailamme, tensioni al più alto livello per la questione del Mastro, l'ex sottosegretario di cui la Procura di Roma chiede la possibilità di usare le chat WhatsApp con quel Carroccia che era suo socio nelle bisteccherie italiane ed era affiliato alla Camorra. È il motivo per cui tra l'altro Del Mastro si dimise all'indomani del referendum sulla giustizia, ma il braccio di ferro ha portato la maggioranza a dire no alla richiesta della Procura di Roma e l'opposizione ovviamente a inscenare una legittima protesta molto molto dura e anche colorita. E dall'altra parte del resto non si è stati a guardare, arrivando purtroppo anche all'assolo del capogruppo del principale partito delle forze di governo, ovvero Bignami di Fratelli d'Italia, che è arrivato ad attaccare direttamente l'ex Presidente della Repubblica Scalfaro per alcuni atti di clemenza del passato in tono francamente oltraggioso. Ecco, speriamo sia un finale di stagione che preluda a una nuova serie, quella finale della legislatura, un po' più costruttiva e edificante. Ma so che è una pia illusione.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro giovedì di musica insieme, un passo più vicini al weekend. Buongiorno amici, per voi tanta musica. Ripartiamo subito da Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. A seguire Dire Straits, Money for Nothing.

Nothing, questa era la richiesta musicale di Angelo che ci sta ascoltando da Brindisi e che salutiamo in questo nostro giovedì di musica. Dunque, andiamo un po' a commentare quello che è accaduto ieri. Purtroppo una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio. A Noi Cattaro è accaduto in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito in un primo momento, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'avrebbe azzannata. È stata soccorsa, è stata trasportata al policlinico di Bari dove ora è in osservazione. Purtroppo sarebbe stata colpita e morsa al collo, alla parte posteriore della testa e anche al braccio. Ora invece dei nuovi aggiornamenti ci fanno sapere che probabilmente ad azzannarla non sarebbe stato un cane ma piuttosto un lupo, e quindi sono partite delle indagini. Perché? Perché pare che intorno a quest'area verde dove la bambina giocava in questo parco potrebbe aggirarsi questo lupo, quindi bisogna fare un po' più di attenzione fin tanto che non sarà ritrovato. Questo è anche il consiglio che dà il primo cittadino di Noi Cattaro, quindi fate attenzione. Per 3 giorni si invitano tutti coloro che si trovano in quelle aree verdi, nelle zone più vicine alle lame e alle campagne, di non stare lì, soprattutto la sera quando è buio, insomma non si può tenere sotto controllo la situazione. Speriamo che la bambina possa tornare a casa nelle migliori condizioni possibili. Pare che comunque la situazione sia stabile, comunque che il reparto di chirurgia si stia prendendo cura di lei. Caspita, è un bruttissimo incidente, non posso immaginare la paura dei genitori. Intanto per noi, Harry Styles, American Girls.

Nostro appuntamento, ecco, c'è una notizia spiacevole da darvi. Questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, si è spento a 86 anni Francesco Guccini, e lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al lutto con affetto, con discrezione e con rispetto, e per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Quindi ecco, noi ci dispiace sempre dare queste notizie, però è importante che possiate essere aggiornati nel più breve tempo possibile. Quindi salutiamo con l'affetto anche degli ascoltatori di Radio Selene Francesco Guccini.

0: Amici di Radio Selene, ci piace portarvi alla scoperta delle bellezze paesaggistiche più importanti che abbiamo in Puglia. Ed ecco, nelle grotte di Castellana la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, un mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night. O seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

Missing Everything About the Girl nel nostro appuntamento di questo giovedì. Parliamo di quello che è accaduto appunto a Noi Cattaro, quindi una bambina che è stata azzannata da quello che si credeva inizialmente un cane randagio, che poi però forse secondo alcuni si rivelerà un lupo. Ecco, bisogna fare molto attenzione nei pressi del parco comunale. Detto ciò, abbiamo un problema reale con i cani randagi e anche con i cani che vengono abbandonati. Purtroppo, per esempio, proprio ieri è accaduto nel Foggiano che un cane sia stato abbandonato sulla statale 655, era legato con una catena al guardrail, un meticcio di colore nero, e ovviamente è stato segnalato da tutte le auto che passavano da quella parte e sono intervenute le guardie zoofile. Gli operatori hanno provveduto a liberare il cane, a verificare l'assenza del microchip, e purtroppo il dato è questo: quando arrivano le vacanze, alcune famiglie pensano che gli animali da compagnia, i cani, siano degli oggetti da parcheggiare in qualche altro posto, o peggio ancora da abbandonare. Sono dei gesti incivili, disdicevoli. Purtroppo ne continuiamo a parlare perché accade. Io mi chiedo perché, com'è possibile che una famiglia che adotti un cane ad un certo punto pensi di poterlo abbandonare in questo modo? Non lo so, ditemi la vostra, forse voi avete delle spiegazioni, perché io proprio non ce l'ho. 347-7272-274. Io avevo un dalmata ed era praticamente un fratello, un figlio.

Di questo giovedì mattina, buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene che sono appena arrivati in questo viaggio in cui ci avviciniamo alla domenica. E alla domenica sono, ecco, dedicati anche dei brani nuovi che arrivano in radio. Giselle, per esempio,

Amici, parliamo delle grandi emozioni da vivere a Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 9 agosto. Angelo Mellone con In fin dei conti, capitoli di una messa in scena. Un reading teatrale di musica e parole in cui l'artista affronta temi come l'amore, le radici, il sud e la memoria nazionale. Un racconto poetico in cui ogni spettatore troverà qualcosa di proprio, in un viaggio accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner, Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro giovedì di musica. Tanta musica ancora per noi. E allora Maria Antonietta e Colombro con Senza Vestiti. Un po' prima ascolteremo Bruno Risas, ma ripartiamo subito da Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: sta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Questa è Radio Selenio.

Vestiti in questo nostro giovedì parliamo d'amore, quando l'amore a volte arriva e ci fa dubitare la persona giusta, non è la persona giusta, poi accade che assumiamo questa consapevolezza, abbiamo trovato proprio quella persona che stavamo cercando, e tutto questo lo stiamo per vivere insieme con un pezzo di Stevie Wonder con Dionne Warwick, un salto nel 1984 con It's You.

0: Buongiorno da Radio Selene, sono le 12.
1: Es una voz.

0: Eccoci in questo nostro giovedì, pronti ancora ad accogliervi, a darvi il buongiorno. Ben arrivati a tutti coloro che si sono appena sintonizzati su Radio Selene. Ed ora arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie. Bentrovati dalla redazione.
2: È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.
3: Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La cella nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali, la vittima la divideva con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
2: Siamo agli esteri. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva e non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz, anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive, puniremo i divulgatori traditori.
3: Papa Leone ad Assisi: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, dice Prevost nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano. Poi esorta ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
2: L'antitrust multa per 2,675 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, 3 società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei 3 operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
3: La produzione industriale dell'Italia in calo a giugno. L'Istat stima che l'indice diminuisca dell'1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2026. La pressione mensile diffusa ai principali raggruppamenti in industrie con l'esclusione dell'energia. Su base annua il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata, commenta l'Istituto di Statistica.
2: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
1: Radio Selene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Seleni.
0: Questo è il nostro e il vostro giovedì che prosegue, che prende forma. Sono le 12.08, qualcuno magari sta smangiucchiando qualcosa di buono o bevendo qualcosa di dissetante. Condiamo tutto con la musica di Radio Selene. Arriva Elodie con Nero Bari e poi Fat and Small.

Sound Effects Small in questo nostro giovedì. Allora andiamo con la fantasia al mare. Per chi c'è già, beh, beati voi, vi state facendo un bagnetto. Com'è l'acqua? Portatemi a mare, così vi immagino. Intanto io vorrei raccontarvi quello che sta accadendo a Torre San Gennaro, dove c'è stato un insolito assalto dei pesciolini ai bagnanti. Avete presente quando sono state sulla riva e a un certo punto vi sentite pizzicare, mordicchiare? È una cosa che talvolta accade, però appunto Torre San Gennaro sta accadendo in maniera proprio importante. Ci troviamo nella Marina Sud di Brindisi, per chi non conoscesse la zona, ed è qui che ci sono centinaia di giovani esemplari di occhiate, saraghi e mormore che si spingono fino a pochi centimetri dal bagnasciuga, si avvicinano all'uomo, un po' incuriosite, un po' perché hanno fame, praticamente mangiucchiano la pelle delle gambe e dei piedi di chi sta in acqua, così sta fermo a parlare. Ecco, non vi spaventate, perché quello che possiamo dirvi è che non sono velenosi, non fanno male, la situazione è sotto controllo. Solo che sono diventati tantissimi questi pesciolini anche a causa di questo cambiamento climatico, si sono riprodotti in maniera importante. Ecco, il cibo scarseggia e quindi loro vanno in competizione, si spingono sino all'uomo, che di solito li intimorisce perché sono un po' timidi, un po' paurosi. Invece adesso sono tanti, il cibo scarseggia e quindi cercano di mangiucchiare la pelle dell'uomo. Non so se vi è mai capitato di provare questa sensazione, è più una forma di solletico che di male a tutti gli effetti. Questo però ci deve far riflettere, perché il comportamento umano sta cambiando anche il modo di agire di determinate specie. Lo abbiamo visto anche con le meduse, che in un'altra zona della costa invece stanno sparendo, sempre a causa delle acque troppo calde. Dobbiamo riflettere, eh?

proposito dell'ambiente che sta cambiando, di questo caldo eccessivo che cambia il comportamento dei pesci, accade anche con la natura. Il caldo infatti ha accelerato la raccolta dell'uva nel Barese. Questo accade a Barletta, Andria e Trani, dove le elevate temperature estive e anche il periodo di siccità hanno spinto tutti gli agricoltori ad avviare le operazioni di raccolta con diversi giorni d'anticipo. È una buona notizia perché mangeremo l'uva prima? Forse sì. È una buona notizia per l'ambiente? No.

0: Amici di Radio Selene, tra le manifestazioni più caratteristiche e famose dell'estate pugliese non poteva mancare anche quest'anno la sagra del panino della nonna. L'appuntamento con i gustosi panini della tradizione gastronomica locale è per lunedì 10 e martedì 11 agosto a Giovinazzo. Oltre a degustare i companatici tipici pugliesi, ci sarà la possibilità di trascorrere due serate di festa, divertimento e spensieratezza. Ospiti musicali di lunedì 10 saranno i Danny Music e DJ Osso, mentre martedì 11 si canta con gli Scunderground e si balla con l'iconico DJ Molella. Appuntamento dunque a Giovinazzo il 10 e l'11 agosto per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare?
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Viaggiando per il mondo. E a chi sta viaggiando? Amici che siete in Puglia, ma voi l'avete assaggiata la paranza? Parliamo di frittura di pesce. È quest'ora, lo so che ci facciamo del male, ma magari vi do anche uno spunto, un'idea. Che cos'è la paranza alias frittura di pesce? Croccante fuori, morbida dentro, profuma di mare. È uno dei piatti più rappresentativi della tradizione gastronomica pugliese, tanto che in Puglia la trovate ovunque. La trovate nelle trattorie, la trovate negli stabilimenti balneari che hanno magari un ristorante, nelle sagre estive di paese, ma anche sulle tavole delle famiglie pugliesi, perché se vi inviteranno magari a pranzo o a cena e non siete pugliesi, sappiate che è molto probabile che assaggerete questa paranza, che poi è uno degli esempi più concreti di come un piatto semplice possa diventare qualcosa di irresistibile. Ma perché si chiama paranza? Ve lo siete mai chiesto? Il termine paranza non identifica il pesce in sé per sé, bensì il modo in cui viene pescato quel pesce, su delle imbarcazioni che erano appunto chiamate le paranze, così. Delle imbarcazioni, poi chi ovviamente pescava il pesce lo faceva con una tecnica a strascico, si chiamava così, si chiama tuttora così, che consiste nel trainare le reti lungo il fondale marino per catturare piccoli pesci, molluschi e crostacei, che poi vanno ad essere il piatto principale, insomma, con cui è composta la paranza alias frittura di pesce. È buonissima, io vi invito ad assaggiarla fritta rigorosamente, anche se, se siete attenti alla linea, si può fare anche al forno.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

Wake me up, svegliatemi, svegliateci e ricordateci che siamo al 6 di agosto e che siete su Radio Selene e do il buongiorno allora a chi si è appena collegato, a chi sta per andare a lavorare e a chi a lavoro c'è già. Noi continuiamo con la musica, quella dei Pinguini Tattici Nucleari, che riescono sempre a creare dei brani che restano in testa. Questa è la loro Sorry, scusa, lo sento, e l'ascoltiamo su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro giovedì di musica. Ancora ciao a tutti coloro che sono appena arrivati su Radio Selene. Tra poco ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra. A seguire Benji e Fede ci riportano al 2019 con Dove e Quando.

garantire questa sera non arrivo in ritardo, ora ancora peggio. Poi dimmi dove e quando e non conterità e il traffico, ecco lì ragazzi, con questo caldo stare nel traffico è complicato. Per fortuna che c'è la musica quella bella. Ora facciamo un salto nel 1986 con gli Spandau Ballet e riviviamo questo grande successo Through the Barricades.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro giovedì mattina insieme, amici. Grazie a tutti per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che la musica va avanti con il Vivi e Rivivi, e a seguire verranno a farvi visita gli speaker di Radio Selene: Gaia dalle 15, Mariano dalle 17 e poi Paola dalle 19. Io do la linea alle news dall'Italia e dal mondo, così vi lascio super aggiornati. Ringrazio Silvio Tempesta per aver diretto la parte tecnica. Noi torniamo a sentirci domani mattina dalle 10 alle 13. Mi troverete in spiaggia nella Marina di Ostuni per una nuova tappa del Beach Tour a Lido Vier. Quindi se vi va, raggiungeteci. A domani, ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute, non buone negli ultimi tempi, sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: È stata uccisa in casa a martellate Gilda Di Giuseppe, 89 anni, colpita senza pietà dal Tino in provincia di Chieti nella tarda notte. Nell'abitazione i carabinieri hanno anche trovato in stato confusionale il nipote di 25 anni. Il giovane nel cuore della notte è stato portato in caserma ed è stato arrestato con l'accusa d'omicidio volontario. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trova in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
3: È stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al Arabiya e Al Adat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
2: Seconda visita di Papa Leone ad Assisi per la giornata conclusiva del Go Franciscan Youth Meeting, grande raduno internazionale di giovani, iniziato il 3 agosto e organizzato in occasione dell'800 centenario della morte di San Francesco, evento che riunisce migliaia di ragazzi e ragazze d'Europa. Prevost ha celebrato la messa davanti alla piccola chiesa della Porziuncola. Nell'omelia ha rinnovato l'appello a sottrarsi alla cultura della potenza e a battere i muri che separano fra loro gli esseri umani.
3: Il caldo non dà tregua e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno per altri 10 giorni. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, non era mai accaduto quest'anno. Alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola ha battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e siciliani, e il caldo continuerà ad essere opprimente.
2: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia. Insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma alle 19.
3: È tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
7: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
7: Vivi e Rivivi.
1: Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: torna tra poco qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1999.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Eccoci qui, il primo pomeriggio di Radio Selene è appena decollato come ogni giorno fino alle 17. Ciao a tutti, Gaia al microfono, Gigi Savoni in regia, pronti, tutti prontissimi a farvi compagnia in questo giovedì 6 agosto che davvero sembra uscito direttamente dal forno, anche se Gigi mi stava dicendo che c'è stato un acquazzone. Io non mi sono accorta di niente perché ero negli studi qui a Corato con le finestre chiuse e l'aria condizionata, e sì, perché sennò io mi sciolgo, pioggia o non pioggia, mi sciolgo comunque. E infatti volevo proprio dirvi che meno male che c'è la musica a tirarci su insieme a Radio Selene, ma io ho bisogno degli integratori per forza. Io non so voi, ma non riesco più a viverne senza. È come davvero fare il pieno alla macchina, ma col proprio corpo in questo caso. Quindi già che ci siamo belli carichi, integratori e tutto, pronti a farvi passare un bel pomeriggio fresco e divertente tra storie e musica. E adesso noi partiamo benissimo con questa canzone del 1986, Bruce Hornsby and The Rage. Questa è The Way It Is.

0: Radio Seleni.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Seleni.
7: Amici miei del primo pomeriggio, siete su Radio Selene con me, Gaia, fino alle 17. Qui tutto pronto, discorsi pronti, due ore di grande musica pronte, quindi ne approfittiamo. Adesso con Teddy Swims, Mr. Know It All, e dopo con Never Tear Us Apart.

Tanto me la stavo cantando dal 1988 gli NXS con Never Tear Us Apart. Nessuno ci divide, soprattutto in questo momento su Radio Selene. Ciao a tutti, amici. Allora, soprattutto amiche, se state, ma anche gli amici, perché anche gli uomini cucinano. Se state già pensando cosa devo cucinare per stasera, per cena, e non avete voglia di accendere i fornelli, e magari siete anche in provincia BAT, beh, oggi vi propongo una bella iniziativa sul lungomare Pietro Mennea di Barletta, perché da oggi, giovedì 6 agosto fino a domenica 9, la città diventa davvero la capitale mondiale del gusto, con l'International Street Food, che fa la 70ª tappa del più grande festival itinerante d'Italia. E quindi ci saranno 4 giorni all'aria aperta, dalle 17 alle 24, soprattutto una cosa che ci piace tantissimo: ingresso gratuito, tra sapori, profumi e tradizioni che arrivano davvero da ogni angolo del mondo, perché è un viaggio sensoriale, vero e proprio, pensato per famiglie, giovani, curiosi, e davvero per chiunque abbia voglia di farsi conquistare da qualcosa di buono. Troverete di tutto, dagli hamburger di scottona agli arrosticini fumanti, al BBQ americano, al pesce fritto, e poi la nostra cucina, il panino col polpo, poi anche la pizza fritta dalla Campania, o anche poi le bombette di Albero Bello. Insomma, un mix di cucine e momenti scenografici pazzeschi, come anche il caciocavallo impiccato, che qui non deve mancare mai, ma anche poi lo smash burger, il kurtosh ungherese. Troverete davvero di tutto, accompagnato poi anche da una selezione di birre artigianali, sia italiane che estere, che potete abbinare e possono anche esaltare il sapore di quello che state mangiando. E che bella cosa! Quindi, se non avete davvero voglia di cucinare, almeno qui a Barletta ce n'è per tutti i gusti e potete provare davvero di tutto. Io vi ho elencato giusto qualcosina, poi dovrete andare lì a scoprire davvero cosa c'è.

Eccoci qui, sorry scusa lo sento, Pinguini Tattici Nucleari, canzone che calza a pennello per quello che vi sto per raccontare, perché adesso andiamo in Salento per una storia successa a San Foca, dove davvero che c'è da dire sorry scusa lo sento in tutte le lingue, perché nella spiaggia libera dei Marangi, dove la sabbia è finissima, l'acqua è cristallina, Stefania di 21 anni di Palo del Colle era lì con il suo golden retriever Floyd, sì, proprio come Pink Floyd, che gusti Stefania, posso dire. Però questa storia è diventata un caso, perché stavano facendo una nuotata tranquilla, tutto sereno, finché il bagnino del lido accanto si avvicina e le dice che doveva portare via il cane, che lì non poteva stare. Stefania chiede l'ordinanza che questo bagnino stava reclamando e lui intanto la cerca per un'ora ma non la trova. Eppure continua ad insistere anche nei giorni successivi, nonostante la presenza di altri cani, la storia comunque continuava e alla fine lei ha chiamato la polizia locale, che ha confermato che non c'è nessun divieto e che continueranno a fare dei controlli. Ovviamente Stefania dice qui il problema non sono i controlli ma la disinformazione, perché le regole devono essere conosciute e non devono essere inventate. E io ti dico Stefania, ben detto, perché posso dire, se amiamo un po' di più gli animali siamo tutti un po' più felici, anche quando succedono queste cose. Chissà, chissà come andrà.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciano, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene, auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi, sei bloccata a noi a vita, ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Come siamo tanti al mondo, Biagio Antonacci su Radio Selene dal 1992, e invece adesso è il momento di scendere a sud della nostra Puglia, a Castro, dove sul palco del premio Castro Minerve Ele Mirren ha lanciato un messaggio molto potente riguardo la xylella, il famoso batterio che negli ultimi 10 anni sta devastando il Salento, la sua economia e anche il suo paesaggio, e ha detto che i salentini stanno resistendo con coraggio, ma che servono davvero aiuti veri, agricoli, scientifici, finanziari, perché nel corso del tempo la politica li ha delusi e ha chiesto un intervento molto ampio da parte delle istituzioni, ricordando quanto questa terra e la sua gente siano speciali, accoglienti, uniche. Infatti Ele Mirren ormai risiede a Tigiano, in provincia di Lecce, queste cose le sa molto bene ed è bello che lotti per la nostra terra in questo modo.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

chiama Noia dal 1988 con Il tempo non torna più. Sì, il tempo non torna più, ha ragione Fiorella. Noi però adesso dobbiamo portare il tempo però in avanti, perché abbiamo una novità. E che novità, perché questa canzone grazie ai social è diventata la colonna sonora e il brano porta fortuna dei calciatori spagnoli per la Coppa del Mondo 2026, con tanto di esibizione dal vivo della cantante a Madrid per festeggiare la vittoria. E quindi voliamo un attimo in Spagna con lei, Aitana. Questa è la sua super estrella direttamente dai mondiali del 2026. Ce la godiamo tutta su Radio Selene.

0: Siete su Radio Selene e il comune di Peschici vi invita al San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle, tutta da ballare. Noi di Radio Selene vivremo la notte di San Lorenzo a Peschici insieme a voi. Venite a trovarci lunedì 10 agosto ore 22 in piazza Pertini.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Buon pomeriggio a tutti gli amici sintonizzati qui su Radio Selene con me, Gaia, c'è Gigi in regia, benvenuti. E io vi avviso oggi che se siete spiaggiati sul divano, io vi capisco, però noi siamo pronti a rimettervi in movimento con un po' di musica. Ora con Ed Sheeran, Celestial, e dopo con Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Io me la cantavo anche questa, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. E parlando d'amore, adesso ascoltiamo un classico della musica italiana, di un album, Io non so parlare d'amore, del 1999, di Adriano Celentano, con successi come L'emozione non ha voce, Arcobaleno e la collaborazione con Mogol. Inizia qui, e anche con questa canzone che parla d'amore, un po' sofferto però. Questa è Gelosia, Adriano Celentano.

0: 1999, Adriano Celentano, Gelosia. Su Radio Selene sono le 16 in punto.
1: Radio Selene. Salida del vuelo con destino a la

0: Fatale una foto.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
1: Questa è Radio Selene.
6: Rieccoci in diretta, la nostra seconda ora parte qui e tra poco parliamo insieme, chiacchieriamo, ma per adesso noi ascoltiamo la grande musica di Radio Selene. Adesso con Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film, e subito dopo Hate Wonder con Cross My Heart.

80. Siamo però alla fine degli anni 80, 1988, con Eight Wonder, Cross My Heart. E amici, giovedì 6 agosto, e pensandoci effettivamente domani è già weekend, è già venerdì, e quanti di voi sono pronti a partire per una gita fuori porta? Perché io sono curiosa di sapere come vi state godendo queste ferie, e a proposito è il momento di chiacchierare un po' con voi. E mi confesso, ok? Mi confesso che io per esempio non amo fare colazione. Se devo proprio fare colazione a casa, la prediligo dolce. Però voi direte, vabbè, ma che c'entra con le ferie? Non vi preoccupate, ora sarà tutto più chiaro, perché fra qualche secondo vi faccio una domanda. E quindi io non amo fare colazione, però quando parto per le vacanze, boom, divento un'altra persona. Quindi in hotel mi trasformo, perché amo la colazione, divento proprio l'amante numero uno della colazione, in particolare di quella salata. Quindi se subito trovo le salsicce, mi ci fiondo, patate, bacon, e uno direbbe, mamma mia, una colazione leggera la prima mattina. Però pensandoci, i paesi nordici vivono in questa maniera, magari fanno una colazione abbondante e poi tirano fino alla cena. Ma a me e quelli come me, onestamente, questa cosa non interessa, perché continueremo a fare colazione salata in vacanza. E davvero come se si attivasse un meccanismo nel mio cervello che dice, Gaia, sei in vacanza, puoi fare quello che vuoi, soprattutto davanti al buffet. E io davvero divento felice. Di solito la mattina sono un bradipo che neanche riesce a camminare, invece in vacanza il buffet mi sveglia proprio. E allora oggi voglio sapere da voi, ma qual è quella cosa che fate solo quando siete in vacanza e mai quando siete a casa? Se avete questa piccola abitudine, non so, di fare una cosa diversa lontana dalla routine, che nel mio caso è la colazione salata, ma per voi può essere, non lo so, mangiare gelato a colazione perché conosco una persona che lo fa, oppure piantare l'ombrellone all'alba in spiaggia per viverla in maniera tranquilla. Può essere di tutto, magari può essere pure solo il lusso di non fare assolutamente nulla. Scrivetemelo al 347 72 72 274, oppure mandatemi una bella nota vocale, che io voglio sapere da voi, ci sono queste trasformazioni da modalità vita normale a modalità feria totale? Ecco, c'era pure la rima, visto?

Vabbè, Partenope, Mark and Cremon, Serena Brancale, Ed Colors. Ma oggi, amici, io vi ho chiesto qual è quella cosa che fate solo in vacanza e mai quando siete a casa. E c'è un bel variegato alla marena, devo dire, di risposte. Perché, ad esempio, Michele da Minervino mi dice che in ferie diventa un atleta perché cammina 12 km al giorno. A casa, se devo prendere le scale, invece, mi offendo da solo. E vabbè, però le passeggiate in vacanza sono sempre più belle, più rigeneranti. Non lo so, hanno quel quid in più. E invece Rosa da San Ferdinando di Puglia confessa anche lei una cosa sulla colazione, perché mi dice che mangia soltanto frutta, perché a casa invece prima mattina scrive: non ho le forze di sbucciarla, ma appunto in vacanza è sempre lì bella pronta e fresca. E vabbè, poi c'è anche Gianni da Biceglie che mi dice che fa una bella colazione abbondante come me. Vedo che queste file in realtà ci piacciono tanto e non ci annoiano, anzi magari davanti al cibo ci fanno innamorare anche di più.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

Eccoci qui, Coma Cose, post concerto dal 2018 su Radio Selene, ma noi continuiamo con la domanda: cosa fate solo in vacanza e mai quando siete a casa? E ci sono delle perle di messaggi, per esempio Rumina da Margherita di Savoia che mi dice: in vacanza divento una persona che legge. No, no, non si può fare, perché lei dice che a casa apre un libro e si addormenta dopo 3 righe. Però posso dirti, Romina, il profumo della carta in vacanza ha un profumo più bello, più accentuato, sono soltanto io che lo noto. Mentre Beppe Daturi dice: solo in ferie faccio il bagno dopo pranzo. Vabbè, non parliamo di questo argomento, per favore, perché nella spiaggia vicino casa mi trasformo in mia nonna e dico che non si fa, sia a me che ai miei figli. Questo è terrorismo psicologico. Credo che ogni bambino pugliese al mare sia cresciuto con questa cosa qui. E poi infine Loredana da Galatina: in vacanza parlo con tutti, anche con i vicini d'ombrellone, invece quando torno a casa in campagna questa cosa mi manca un po'. È vero, quella purtroppo è la solitudine, però dai, te la godi tutta in vacanza. Continuate comunque a dirmi quali sono queste mode di vacanza che avete.

Vabbè, io non oso immaginare il numero di persone che hanno ballato questa canzone in discoteca. La Bush, Be My Lover, dal 1995 su Radio Selene. Però adesso torniamo in Italia perché dobbiamo ascoltare un cantante che ha fatto uscire una canzone, una collaborazione con Saif, Parlami d'amore, Bresh. Però adesso lo dobbiamo ascoltare da solo per un attimo, in un brano molto personale che parla d'amore, per se stessi, di libertà, di perdere il controllo e accettare il caos della vita. Questo è Bresh con Da Dio.

0: nostro appuntamento insieme sta per finire, ma io devo raccontarvi di Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026, con grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Il prossimo appuntamento è domenica 9 agosto con Angelo Mellone con In fin dei conti, capitoli di una messa in scena. Un reading teatrale di musica e parole in cui l'artista affronta temi quali l'amore, le radici, il sud e la memoria nazionale. Un racconto poetico in cui ogni spettatore troverà qualcosa di proprio in un viaggio accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Eccoci qui su Radio Selene, bentornati. È il momento dei saluti. Quindi noi lasciamo lo spazio a Mariano Pizzarelli e intanto saluto Gigi Savoni in regia e io vi auguro un buon giovedì. Ciao a tutti!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Sì, sono io, buon pomeriggio, pronti a iniziare questo pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Grazie a Gaia per avermi passato gentilmente il microfono e le cuffie. Innanzitutto mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto tutti coloro che magari ci stanno ascoltando tornando da lavoro, dal mare, visto che fa oggi bollino rosso in tante città. Leggevo Foggia, 41 gradi. Amici, non vi abbraccio, ma vi sono vicino. Vicino a distanza, ci siamo capiti. Saluto la parte tecnica, Gigi Savoni, come al solito. È tornato. Ieri c'era il cubano. Cos'è la storia del cubano? Lui sì, voi non ve la posso dire. Partiamo subito con una canzone rock. Loro sono i Red Hot Chili Peppers. Nel 2001 usciva questa, Scar Tissue.

0: Questa è Radio Serena. Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
0: Questa è Radio Selene.
9: È appena iniziato il nostro appuntamento del pomeriggio qui su Radio Selene con Mariano fino alle 19. Se siete dalle parti di Acquaviva delle Fonti, rimanete sintonizzati, perché tra poco c'è una cosa che riguarda in tanti. Adesso subito Annalisa e poi Brad Denon, Make You Crazy.

sacco di tempo questa Make You Crazy di Brad Denon, ma meno male che esiste Radio Selene. Ancora buon pomeriggio, bisogna parlare di emergenza sangue in Puglia, ma come dicevo prima, se vi trovate in zona Acquaviva delle Fonti, più in particolare in zona Ospedale Miulli, per far fronte a questa gravissima carenza che accade ogni estate per quanto riguarda il sangue, proprio oggi, da adesso, da pochissimi minuti, oggi 6 agosto, c'è un'apertura straordinaria del centro trasfusionale dell'ospedale di Miulli di Acquaviva delle Fonti da parte delle associazioni Fratres di tutta la provincia di Bari. Chiaramente questa iniziativa nasce dall'esigenza di garantire un'adeguata disponibilità di sangue intero, plasma e piastrine. Se siete in zona, non avete gravi complicazioni, fino alle 20 di questa sera c'è possibilità. È un piccolo gesto che però può fare grandi, grandi cose, può salvare nel nostro piccolo delle vite. Quindi se potete fatelo, ecco, usiamo la radio anche per cose interessanti. Adesso c'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

Bravo Ray J su Radio Selene. Abbiamo parlato di emergenza sangue in Puglia. C'è un'altra emergenza, che è quella della raccolta dell'uva. Perché io mi ricordo che nel periodo del mio compleanno, che è a settembre, quindi già ve lo dico, mi porto già avanti, 16 di settembre, e sui telegiornali si vedeva, no, che cominciava la vendemmia, la raccolta dell'uva, gente ancora che pigiava gli acini con i piedi. Invece è partita già oggi, siamo al 6 di agosto, anzi in realtà è partita già ieri, perché è ufficialmente iniziata ieri da Leverano, nel territorio della DOP Salice Salentino, il primo insomma si è, il taglio del nastro, ecco, si è svolto ieri alla presenza dell'assessore regionale Francesco Paolicelli. Perché la vendemmia è iniziata così in anticipo? Ma perché proprio causa delle alte temperature? Eh sì, è quella lì. Nonostante l'anticipo, comunque rimangono positivi gli esperti, le aspettative sulla qualità delle uve rimangono molto molto molto alte. Ce ne saranno di meno, leggo che comunque c'è tanto vino che non berremo quest'anno, ma pare sia molto alto. Molto alto significa anche molto costoso? Lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Adesso Sophie and the Giants insieme a Purple Disco Machine.

0: Amici di Radio Selene, è giunto il momento di darvi un bel consiglio. Progettate i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno. Vetrate panoramiche a tutto vetro, lavorazioni in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile interamente prodotte da Silvestris Infissi. È partner Sciuco Premium. Effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazioni in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale ed ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 32-36 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi. Infissi. Oltre ogni stile. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

crescente tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, i Blu erano proprio quelli da avere sul poster attaccato in camera. If You Come Back, qui su Radio Selene, voglio parlare di una, come dire, di una notizia che ha a che fare con la solidarietà, perché ogni tanto ci si aiuta ancora. Questa è una cosa che ci tira molto su. Avete sentito sicuramente dell'agricoltore di Altamura che ha perso tutto in un incendio, ma è stato aiutato proprio dalla raccolta di solidarietà da parte di tante persone. E insomma, negli scorsi giorni c'è stato questo incendio, questi roghi tremendi nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, che aveva messo in ginocchia, tra le tante aziende e persone, l'azienda zootecnica di questo giovane allevatore di Altamura. Il fuoco ha bruciato i campi, pascoli, gli allevamenti, le riserve naturali. Nell'azienda allevavano 300 capi di pregiata pecora altamurana, tanti non, diciamo, non ci sono più. Hanno partecipato a questa gara di solidarietà numerosi agricoltori, allevamenti mobilitati donando il foraggio per alimentare il gregge e quello rimasto. Mi sono fermato un attimo leggendo questa notizia dicendo: ma che bello, esiste ancora gente che si aiuta. Lo so, esiste, quindi un po' di buono c'è ancora, meno male. Questa canzone è di questa ragazza inglese che si fa chiamare Bea and Her Business. Wasn't

Quei cantautori lì, come Umberto Tozzi, 1979, Gloria, qui su Radio Selene. Cantautori sono di diversi modi, sono alcuni che raccontano storie un po' di tutti i giorni, appunto come Umberto Tozzi, ce ne sono degli altri, per esempio come Francesco Guccini, che oggi ci ha salutati, ma non per sempre, vivrà sempre con noi a 86 anni, che ci ha raccontato il tempo, la memoria, i dubbi, la politica e l'umanità come pochi altri hanno fatto. Però c'è anche una nuova generazione di cantautori che si rifanno a quei cantautori, magari come Francesco Guccini, come Fabrizio De André e come altri, che stanno cercando di creare la loro strada. Magari l'hanno trovata, magari no, chi lo sa. Per esempio Safe e Bresh, che sono due ragazzi liguri, stanno cercando la loro strada, e questa qui su Radio Selene è una canzone nuova. Parla d'amore, e quindi la canzone si chiama Parlar d'amore, qui su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Stai ascoltando noi, cioè Radio Selene. Ancora buon pomeriggio, stiamo andando dritti verso le 18. Io vi ricordo il nostro 347-7272-274 perché all'inizio della seconda ora vi servirà. Adesso subito Jovanotti Alfa e poi The Weeknd.

0: con la sua Secrets qui su Radio Selene. Ci sono tanti modi di vedere l'amore, c'è l'energia, c'è quella passione iniziale, ma c'è anche quel lato più struggente, c'è anche il dolore, c'è la dolcezza di un uomo, come nella canzone che stiamo ascoltando adesso del 1984, di un uomo che pur sapendo che quell'incontro sarà l'ultimo non si rassegna a perdere la sua donna. E quindi va bene così, cantava Vasco Rossi.
1: Cosa facciamo? Stiamo insieme stasera?

facile accettare i titoli di coda di una relazione. Però anche se li accetti, comunque non vuoi essere dimenticato. Di questo canta Vasco Rossi in questa va bene così che avete ascoltato qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, le 18 adesso.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
3: State ascoltando Radio Selene, tra pochissimo vi porto indietro nel tempo. Tempi che tutti noi abbiamo vissuto, quindi mi raccomando, state qua. Adesso subito Carmen Consoli con L'Eccezione e poi Hugh Lewis and the News. Quindi state qua su

If This Is It, Huey Lewis and the News qui su Radio Serena per aprire questa seconda ora la apriamo un po' con quei ricordi magari da bambini barra prima, diciamo, proprio sì, adolescenza, ma fino diciamo ai 16, 17, massimo 18 anni, quindi andiamo verso quella direzione, quando magari si andava in colonia. Non so se vi ricordate quei momenti, chi andava in colonia magari con degli enti, chi andava col Grest, no? Quindi magari con la chiesa, con la parrocchia, si faceva il gruppo e si andava in tanti posti diversi. Chi era più fortunato andava, che ne so, in posti molto belli, la Sicilia, chi andava lontano andava a Rimini. Poi c'erano quelli magari un po' più, come dire, economicamente più floridi, che riuscivano addirittura a prendere quella colonia che andavi in Inghilterra. Ecco, ho sentito di storie del genere. Quindi questo pomeriggio qui su Radio Serena volevo chiedere, più che altro per ricordare tutti quanti insieme quei momenti, vi ricordate la vostra prima vacanza senza genitori, per respirare un attimo, dare un'annusata di libertà, la prima, proprio la primissima? Il numero è sempre lo stesso, il 347 72 72 274. Ne parliamo insieme in questo pomeriggio, adesso su Radio Serena, in Maroon 5, quello

ultima dei Maroon 5, si chiama Heroin, qui su Radio Selene. Allora, vi ricordate la vostra prima vacanza senza genitori? Ci stanno arrivando un po' di ricordi, anche di tanta tenerezza. Per esempio, il ricordo di Angelica, indimenticabile, 40 giorni in Inghilterra a luglio del primo superiore, quindi attorno ai 14-15 anni. 40 giorni a scuola con ragazzi francesi, spagnoli, misti, scrive, misti, abitando in famiglia. Avevo 14 anni, adesso a 51 ancora mi ricordo ogni singolo istante di quel periodo. Sì, alla fine sono quelli i ricordi più belli che ti porti. Poi beh, poi con 14 anni, con tante situazioni miste, ecco, mettiamola così, bello. E poi c'è Emanuele, Vico e Quense, ma non ricorda l'anno. Vabbè, ma alla fine in quelle situazioni non ricordi tanto l'anno, ricordi quanti anni potevi avere tu e le situazioni, per alcune persone. Va bene, se ne avete altre, insomma altre rispetto al vi ricordate la vostra prima vacanza senza genitori, con un messaggio o una nota vocale, il numero è sempre quello 347 72 72

invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Hey, how you doing? Diceva questa canzone dei Curiosity Kill the Cat, Name and Number. Cioè, hey, come va? Se lasci un nome e il tuo numero, ti richiameremo. Un ricordo vintage che era quello della segreteria telefonica, riascoltata qui su Radio Selene nel 2026. A proposito di ricordi vintage, stavamo parlando della vostra prima vacanza senza genitori. Lara da Trani, gita di una settimana a San Candido. Che lontano! Cioè, da Trani, San Candido, dalla Puglia, San Candido, in Trentino Alto Adige, è lontano. Con la scuola avevo solo 14 anni, ma già mi sentivo grandissima. Ma è così a quell'età, quando affronti un qualcosa del genere, è quasi un rito di iniziazione per entrare piano piano nell'età adulta.
1: Sono ritornato a quel bar.

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

97, un gruppo che è durato qualche anno, si facevano chiamare Cattivi Pensieri, e nel 2000 poi insomma ha finito la propria attività, però questa inconquistabile che avete ascoltato qui su Radio Serene in quegli anni è stata molto importante. Adesso c'è una novità, lui si chiama Chris De Sarandi e questa è la sua canzone nuova, Good Old Days.

0: Buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene. Estate significa condivisione. Tra le manifestazioni più caratteristiche e famose dell'estate pugliese non poteva mancare anche quest'anno la sagra del panino della nonna. L'appuntamento con i gustosi panini della tradizione gastronomica locale per lunedì 10 e martedì 11 agosto a Giovinazzo. Oltre a degustare i companatici tipici pugliesi, ci sarà la possibilità di trascorrere due serate di festa, divertimento e spensieratezza. Ospiti musicali di lunedì 10 saranno i Danny Music e DJ Osso, mentre martedì 11 si canta con gli Scunderground e si balla con l'iconico DJ Molella. Appuntamento dunque a Giovinazzo 10 e 11 agosto per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare.
1: Questa è Radio Selene.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockin'est rock steady beat.

0: Radio Selene.
1: E purtroppo è finito il nostro appuntamento di questo pomeriggio su Radio Selene, ma tranquilli, torniamo come al solito domani, che è venerdì alle 5. Grazie Gigi Savoni alla parte tecnica. Tra poco c'è Paola Cisterino direttamente dagli studi di Brindisi. Le mando un bacio a voi e a domani. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agli o.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, ben ritrovati, buonasera, benvenuti in questo giovedì sera qui su Radio Selene. Come sempre, noi partiamo adesso, arriviamo dritti dritti fino alle 21, quindi salutiamo sin d'ora e ringraziamo ovviamente sin d'ora Gigi Savoni per la parte tecnica di questo appuntamento. Tra poco anche l'argomento del giorno, tante le notizie delle quali parlare insieme, ma soprattutto la musica di Radio Selene. Primo disco di quest'oggi, Neck e Laura Pausini.

0: Questa è Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
2: 5 minuti dopo le 19 in questo giovedì sera insieme qui su Radio Selene, tante le notizie delle quali parlare insieme a voi e soprattutto tanta bella musica da ascoltare. Due dischi di fila, Francesco Gabbani e poi Craig David.

Amore, Craig David qui su Radio Selene, e d'amore si parla, ma soprattutto di gelosia. Siamo a Trani, per l'esattezza, dove qualche pomeriggio fa, per la precisione martedì pomeriggio, nel porto di Trani c'è stata una scena con dei momenti di tensione importanti, perché addirittura c'è stato l'intervento della polizia e anche del 118. Una donna avrebbe sorpreso un imprenditore barese a bordo della sua barca in compagnia di una ragazza. Lei ha raggiunto l'imbarcazione, che era ormeggiata nella darsena comunale. Sarebbe esplosa una violenta reazione. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe riuscita ad accedere al pontile senza difficoltà, essendo comunque conosciuta nell'ambiente portuale. Poi, una volta che è arrivata sulla barca, la situazione sarebbe degenerata. Addirittura, al vaglio degli investigatori c'è l'ipotesi molto concreta che sia stata utilizzata una lama per danneggiare la tappezzeria dell'imbarcazione. Cioè, come dire, è partita già armata la signora. Resta da chiarire il rapporto, ovviamente, tra i protagonisti di questa vicenda, anche se il motivo sembra essere una questione di gelosia. Adesso non sono sposati, altrimenti questo l'avremmo già saputo, ma molto probabilmente sia la signora che l'imprenditore barese, che rimane anonimo, come d'altronde anche lei, sembra che magari avessero una relazione. Quindi, quando lei è arrivata lì sulla barca, visto che l'uomo era in compagnia di una giovane donzella, non l'ha presa particolarmente bene, tant'è che, come dicevo, è arrivata armata, ha fatto una scenata colossale, addirittura appunto sia la polizia che il 118.

Mesa, salma e cola pesce, cattive abitudini. E su Radio Selene, visto che abbiamo aperto con questa notizia bomba, e ovviamente si parla adesso di gelosia. Allora io vorrei sapere da voi, adesso non come la signora che è arrivata lì, ha sfranto anche la tappezzeria dell'imbarcazione, però siete dei tipi gelosi? Quantomeno siete di quelli che potrebbero fare un dramma, una roba gigantesca in caso di gelosia, magari, che non so, beccare proprio il proprio compagno, il proprio marito con qualcun altro, ma comunque siete dei tipi che sono propensi alle sceneggiate se si parla di gelosia? E allora 347 72 72 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, inviate anche dei vocali, sentiamo anche la vostra di voce. E intanto su Radio Saleni arriva Doja Cat.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

0: Wonder, qui su Radio Selene, le 19:30, e noi come sempre diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì, pressione stabile. La giornata si aprirà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Nel corso del pomeriggio potranno verificarsi delle piogge anche intense sui rilievi del Foggiano. Serata più asciutta, punte massime fino ai 38 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

Always something there to remind me, Little Saints, qui su Radio Selene si parla di scenate, di gelosie. Allora vi abbiamo chiesto, ma voi siete dei tipi appunto da grosse scenate di gelosia? Da Mesagne ci scrivete assolutamente no, sono gelosa quanto basta, ma le scenate non mi appartengono. Poi da Monopoli ci scrivete assolutamente no. Da San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi sottolineiamo che dice in pubblico no, però lo ammazzo direttamente a casa, quindi in privato direi proprio di sì. E da Taranto ci scrivete no, ma come si dice dalle mie parti, io non vorrei sbagliare, a stipa zampogna pe quando ha bisogno. Io penso di averlo pronunciato bene, spero, però comunque diteci la vostra al 347 7272 274. Qui su Radio Selene insieme fino alle 21 vi presentiamo la novità di Napoleone, che torna con questo nuovo singolo, Cucù Marie.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter Intelligence.

0: medicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Questa è Radio Selene.
2: 19:46 minuti, ancora un buon giovedì sera, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi fino alle 21 e adesso ascoltiamo tre dischi di fila. Innanzitutto Dua Lipa, poi arriva Harry Styles e infine un disco italiano, Malika Yane.

una possibilità, Malika Ayane, qui su Radio Salene in questo giovedì sera, come sempre in onda fino alle 21. Stanno continuando ad arrivare copiosamente i vostri messaggi e l'argomento è la gelosia, se fate delle scenate di gelosia oppure no. Li leggiamo tra poco.

0: Qui su Radio Salene, 3 minuti dopo le 20, noi lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Salene Notizie.
2: Saluto e bentrovati dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver colpito 2 navi nei pressi del porto di Odessa, sostenendo trasportassero materiale militare, mentre Kiev parla di una nave carica di grano e denuncia nuove vittime nei raid russi. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria nella regione russa di Yaroslavl. Sul piano diplomatico restano alte le tensioni anche in Medio Oriente, con l'Iran che conferma colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, ma esclude negoziati diretti con gli Stati Uniti. La politica interna: è durata quasi 3 ore l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. L'ex presidente del Consiglio ha difeso l'operato del suo governo durante la pandemia, respingendo ogni accusa di illeciti e annunciando di aver consegnato alla Procura di Roma un documento anonimo sulla vicenda delle forniture di mascherine. Al termine dell'intervento sono iniziate le domande dei commissari. E la procura di Sion in Svizzera ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, costato la vita a 6 giovani italiani. Secondo i magistrati, lo Stato italiano non sarebbe direttamente leso nei propri diritti. La Farnesina ha però annunciato di aver già presentato ricorso, contestando la decisione e chiedendo di essere ammessa al procedimento giudiziario. Voltiamo pagina, ci occupiamo di meteo. Non c'è tregua per il caldo, la vasta area di alta pressione africana continuerà a interessare l'Italia almeno fino al 20 agosto, mantenendo temperature vicino ai 40 gradi su molte regioni. Oggi è bollino rosso in 27 città per il rischio legato alle ondate di calore. Le prime attenuazioni sono attese al nord solo dopo Ferragosto, mentre continueranno anche le notti tropicali, con temperature elevate e afa persistente. E infine lo sport: straordinaria Chiara Pellacani agli Europei di Parigi. La tuffatrice azzurra ha conquistato il suo 5º oro su 5 gare disputate, vincendo insieme a Elisa Pizzini la prova del sincro dal trampolino da 3 metri. Un'impresa storica che completa un europeo perfetto per Pellacani, protagonista assoluta della rassegna continentale e già proiettata verso la sfida con le fuoriclasse cinesi. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Salene.
3: Beach Tour! Divertisei!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Salene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Salene.
0: 27 minuti, giovedì sera, Radio Salene. Io sono Paola Cisternino, con voi fino alle 21, come sempre. E come sempre non può mancare la musica bella, quella di Radio Salene, quindi 2 dischi di fila: Angelina Mango, Marco Mengoni e Francesco Renga.

Migliore Francesco Renga, Radio Selene, giovedì sera parliamo di un evento che è accaduto a Corato, parliamo di due persone che si sono presentate come parenti, sono entrate in una casa con delle buste della spesa e hanno cercato di mettere a segno un furto nell'abitazione di una coppia di anziani in pieno giorno, come dicevo prima, a Corato. È stato un piano interrotto, grazie al cielo, dalle telecamere installate in casa, che sono collegate con gli smartphone dei familiari che hanno seguito l'intera incursione in diretta. Avete presente quando ci sono quei citofoni di nuova generazione tecnologici, dove tu suoni il campanello e automaticamente arriva un avviso che apre poi una schermata video sui telefonini collegati? Grazie al cielo, appunto, questi familiari, essendo la coppia molto anziana, avevano pensato di utilizzarlo, l'hanno fatto installare e ha funzionato benissimo. Tant'è che poco dopo appunto queste persone, un uomo e una donna, si sono introdotte nell'abitazione dicendo: zia, sono io, aprimi. Adesso sappiamo bene che magari quando appunto le persone raggiungono una considerevole età, magari a volte non ci fanno caso, si sono fidati, loro sono entrati con le buste della spesa, baci, abbracci, come stai, t'ho portato la spesa, bene, mentre appunto uno intratteneva, l'altro cercava di ripulire l'intero appartamento, però ovviamente sono stati interrotti, grazie al cielo. Mi raccomando, se avete appunto dei parenti molto in là con gli anni, sarebbe opportuno utilizzare questa tecnologia. Ce l'abbiamo, perlomeno diamo una mano a chi ne ha bisogno davvero.

0: In questo giovedì sera d'agosto, ovviamente essendo estate, noi parliamo del nostro Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Cari amici di Radio Selene, anche quest'anno oramai è dal 1992 che noi di Radio Selene torniamo puntualmente tutte le estati sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour targato quest'anno ovviamente 2026. Il Beach Tour come sempre è una grandissima esplosione di energia e di divertimento e come sempre noi di Radio Selene portiamo la radio in diretta in riva al mare, la musica e i giochi da fare insieme. Vi regaliamo per ogni tappa del nostro Beach Tour un sacco di gadget, tante le risate da fare insieme, le sorprese e poi le foto e le storie sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour sono domani, venerdì 7 agosto, Lido VR Beach Club Marina di Ostuni, sabato 8 agosto Maracaibo Beach, Torretta Mare in provincia di Taranto e ancora domenica 9 agosto al Murmur Beach di San Pietro in Bevagna, sempre in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo e il Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Con chi parlo?
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Tanti auguri, signora Maria!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Un gigantesco ti voglio bene!
4: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ma che meraviglia, oh, grazie!
3: Day Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: avessi un cuore.
1: Annalisa con Se avessi un cuore qui su Radio Selene. Si parla di Puglia perché, come sempre, grandi nomi, soprattutto ovviamente nella stagione estiva, si palesano nella nostra regione, e ce n'è uno in particolare, quello di Alessandro Del Piero, che è di nuovo in Puglia, si trova a Savelletri per giocare al San Domenico Golf, che è una delle mete oramai abituali dell'ex capitano della Juventus. Polo, pantaloncini neri, scarpe da golf, è stato ritratto all'interno del circolo che è affacciato sull'Adriatico, tra il verde del percorso, gli ulivi, un posto meraviglioso, non ve lo dico nemmeno. E la foto che è stata postata sui social da Mattia Vetia racconta una presenza che da queste parti non rappresenta nemmeno più una sorpresa. Del Piero frequenta da anni il campo di Savelletri, che è richiamato da una passione sia per il golf, coltivata anche dopo la fine della carriera da calciatore, ma soprattutto perché effettivamente è molto affezionato alla nostra regione.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Ancora un buon giovedì sera, cari amici di Radio Selene, quando manca non moltissimo la fine di questo nostro appuntamento. Come sempre seguiteci anche in streaming www.radioselene.it.

Tiziano Ferro con Lazza, Perdone, in questa nuova versione che oramai ci siamo abituati ad ascoltare. Di solito magari quando si ripropone una canzone di grande successo è difficile amarla al primo ascolto, invece è venuta fuori veramente molto bene. Andiamo adesso ad ascoltare un classico, loro sono i Bee Gees e questa è Too Much Heaven.

0: Homebreaker Somber, ultimo disco per quest'oggi. Noi abbiamo terminato, quindi grazie a Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo nostro appuntamento. Ovviamente torniamo domani dalle 19 alle 21. Vi lascio con l'informazione di Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione nel Golfo Persico in attesa di un'intesa tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Una petroliera ha segnalato esplosioni nell'aria. Teheran conferma il dialogo con Muscat ma ribadisce di non negoziare con gli Stati Uniti, accusando Washington di ostacolare l'accordo. Intanto il presidente Donald Trump smentisce le indiscrezioni sulla carenza di munizioni e assicura che gli Stati Uniti continueranno a difendere i propri interessi nella regione. La cronaca in Italia: a Jesolo, in provincia di Venezia, è morto il 17enne di Trento che il 1 agosto si era tuffato da un pontile battendo violentemente la testa sul fondale. In Trentino Alto Adige, invece, una 14enne della Repubblica Ceca ha perso la vita dopo essere precipitata per oltre 50 metri durante un'escursione in montagna sull'Atemar. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica degli incidenti. Parliamo di infrastrutture. Passo avanti per il ponte sullo stretto di Messina. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato il via libera unanime alla fase di progettazione esecutiva, aprendo l'ultimo passaggio tecnico prima dell'avvio dei cantieri. Il progetto dovrà ora completare l'iter autorizzativo previsto, mentre il governo conferma l'obiettivo di procedere con la realizzazione dell'opera. Cambiamo argomento. È morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i più grandi cantautori della musica italiana. Si è spento nella sua pavana sull'Appennino Pistoiese, circondato dall'affetto della famiglia. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una commemorazione pubblica. Autore di brani entrati nella storia della canzone d'autore, Guccini lascia un'eredità artistica che ha segnato intere generazioni tra musica, poesia e letteratura. E infine il calcio: è iniziata l'avventura italiana di Franco Mastantuono. Il talento argentino è arrivato a Firenze e domani sosterrà le visite mediche prima della firma con la Fiorentina. Intanto è stato definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Vice allenatore sarà Alberto Bollini, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone tra i collaboratori. Confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Beach Tour 2026!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene.
1: Radio Selene.
4: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
6: Vivi e Rivivi.
4: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato.

0: domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
2: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, con l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. L'ex presidente del Consiglio ha difeso le scelte del suo governo durante la pandemia, definendo la commissione un plotone d'esecuzione nei suoi confronti e ribadendo di non aver mai commesso illeciti. Conte ha inoltre annunciato di aver consegnato alla Procura di Roma un verbale anonimo relativo alla vicenda delle forniture di mascherine. E la Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sulla tragedia di Gran Muntanà in Svizzera, costata la vita a 6 giovani italiani. Secondo i magistrati svizzeri, lo Stato italiano non può essere considerato parte lesa. La Farnesina ha annunciato di aver già presentato ricorso contestando la decisione e chiedendo di essere ammessa al procedimento giudiziario. Voltiamo pagina, parliamo di scienza, perché per la prima volta un gruppo di ricercatori ha utilizzato l'intelligenza artificiale per progettare nuovi tipi di virus. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, apre nuove prospettive per la ricerca medica e lo sviluppo di terapie innovative, ma solleva anche interrogativi sui possibili rischi legati a uso improprio della tecnologia per la creazione di patogeni potenzialmente pericolosi. Il meteo sull'Italia non dà tregua alla quarta ondata di calore dell'estate 2026. Secondo i meteorologi, il caldo intenso proseguirà almeno fino a dopo Ferragosto, con temperature oltre i 40 gradi in molte città e picchi eccezionali registrati anche a Napoli. Domani saranno ancora 26 capoluoghi da bollino rosso. Al nord però l'AFA favorirà anche la formazione di forti temporali, mentre resta alta l'allerta incendi in diverse regioni. E infine lo sport, ancora una grande impresa per l'Italia agli europei di Parigi. Chiara Pellacani ha conquistato il suo quinto oro in altrettante gare, vincendo insieme a Elisa Pizzini la prova del sincro dal trampolino da 3 metri. Un europeo da protagonista assoluta per la tuffatrice azzurra, che conferma il suo straordinario momento di forma. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi! Vivi e rivivi! Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2002.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2012.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Una buona serata dalla redazione. Apriamo con l'estero. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Una petroliera ha segnalato esplosioni nello stretto di Hormuz mentre proseguono i contatti tra Iran e Oman per un accordo sulla riapertura del corridoio marittimo, strategico per il commercio mondiale di petrolio. Sul fronte diplomatico, Teheran ribadisce di negoziare solo con l'Oman, mentre dagli Stati Uniti il vicepresidente J.D. Vance conferma che il dialogo con l'Iran resta aperto, pur definendolo complesso. Veniamo in Italia con la cronaca. Smantellata dalla Polizia di Stato una rete internazionale di trafficanti di migranti. L'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari ha portato all'esecuzione di numerosi provvedimenti nei confronti di persone accusate di organizzare viaggi clandestini dal Nord Africa verso le coste italiane. L'indagine ha ricostruito un'organizzazione attiva su scala internazionale, impegnata nella gestione degli sbarchi e del traffico di esseri umani. Ed è diventato legge il decreto giustizia migranti approvato in via definitiva dalla Camera. Il provvedimento introduce nuove norme sull'ordinamento giudiziario e sulla professione forense, con modifiche all'esame di Stato per gli avvocati, e recepisce le direttive europee in materia di immigrazione, rafforzando le procedure di asilo, i controlli alle frontiere e i rimpatri degli stranieri irregolari. E l'Italia rende omaggio a Francesco Guccini, scomparso all'età di 86 anni. Alla Camera dei Deputati è stato osservato un lungo applauso e annunciata una commemorazione ufficiale per il prossimo settembre. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della politica e della cultura. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come un poeta, un musicista e un intellettuale, le cui canzoni hanno raccontato l'impegno civile, la giustizia e l'uguaglianza, esprimendo vicinanza ai familiari. Infine lo sport, tennis, prosegue il cammino di Luciano Darderi al Master 1000 di Montreal. L'azzurro, testa di serie numero 19, ha conquistato gli ottavi di finale superando in rimonta il cinese Shang Yuncheng con il punteggio di 4-6-6-1-6-4. Il match, iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa della pioggia, ha visto Darderi reagire dopo un avvio difficile, imponendosi nei due set decisivi. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, con l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sul Covid. L'ex presidente del Consiglio ha difeso le scelte del suo governo durante la pandemia, definendo la commissione un plotone d'esecuzione nei suoi confronti e ribadendo di non aver mai commesso illeciti. Conte ha inoltre annunciato di aver consegnato alla Procura di Roma un verbale anonimo relativo alla vicenda delle forniture di mascherine. Negli Stati Uniti, invece, Anthony Fauci, dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso, l'infettivologo responsabile del piano americano contro il Covid-19, è stato giudicato da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si era appellato al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia. Restiamo all'estero perché sale ad almeno 58 morti il bilancio dell'attacco dei ribelli Houthi contro le forze governative nello Yemen. I raid hanno colpito basi militari nelle province di Marib e Adramaut, causando anche decine di feriti. Il governo yemenita ha promesso una risposta, mentre gli Houthi hanno rivendicato l'azione definendola una rappresaglia contro il rafforzamento delle truppe sostenute dall'Arabia Saudita. In Italia, con la cronaca, a Crema, in provincia di Cremona, una 43enne è stata accoltellata in strada e trasportata in ospedale. Non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno fermato un giovane e sono in corso gli accertamenti per chiarire movente e dinamica dell'aggressione. Mentre a Jesolo è morto il 17enne di Trento, rimasto gravemente ferito dopo un tuffo da un pontile. In Trentino Alto Adige una 14enne cieca ha perso la vita precipitando durante un'escursione in montagna sull'Atemar. Ultimo pagina, addio ad 86 anni a Francesco Guccini. Il cantautore si è spento questa mattina nella sua casa di Pavana, circondato dai suoi affetti. Nel rispetto della sua volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della politica e della cultura. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come un poeta, un musicista e un intellettuale, le cui canzoni hanno raccontato l'impegno civile, la giustizia e l'uguaglianza, esprimendo vicinanza ai familiari. Infine lo sport, iniziamo dal tennis. Al Master 1000 di Montreal, Luciano Darderi vola agli ottavi di finale dopo aver battuto in rimonta il cinese Shang Yuncheng con il punteggio di 4-6-6-1-6-4. Agli Europei di Parigi invece continua lo straordinario dominio di Chiara Pellacani, che conquista il suo quinto oro in 5 gare, vincendo con Elisa Pizzini la prova del sincro dal trampolino da 3 metri. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Sì, sono io, buon pomeriggio, pronti a iniziare questo pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Grazie a Gaia per avermi passato gentilmente il microfono e le cuffie. Innanzitutto mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Saluto tutti coloro che magari ci stanno ascoltando tornando da lavoro, dal mare, visto che fa oggi bollino rosso in tante città, leggevo Foggia 41 gradi, amici non vi abbraccio ma vi sono vicino a distanza, ci siamo capiti. Saluto la parte tecnica, Gigi Savoni come al solito, è tornato, ieri c'era il cubano, cos'è la storia del cubano? Lui sì, voi non ve la posso dire. Partiamo subito con una canzone rock, loro sono i Red Hot Chili Peppers, nel 2001 usciva questa, Scar Tissue.

0: Questa è
1: appena iniziato il nostro appuntamento del pomeriggio qui su Radio Selene con Mariano fino alle 19. Se siete dalle parti di Acquaviva delle Fonti, rimanete sintonizzati perché tra poco c'è una cosa che riguarda in tanti. Adesso subito Annalisa e poi Brad Denon, Make You Crazy.

sacco di tempo questa Make You Crazy di Brad Denon, ma meno male che esiste Radio Selene. Ancora buon pomeriggio, bisogna parlare di emergenza sangue in Puglia, ma come dicevo prima, se vi trovate in zona Acquaviva delle Fonti, più in particolare in zona Ospedale Miulli, per far fronte a questa gravissima carenza che accade ogni estate per quanto riguarda il sangue, proprio oggi, da adesso, da pochissimi minuti, oggi 6 agosto, c'è un'apertura straordinaria del centro trasfusionale dell'ospedale di Miulli di Acquaviva delle Fonti da parte delle associazioni Fratres di tutta la provincia di Bari. Chiaramente questa iniziativa nasce dall'esigenza di garantire un'adeguata disponibilità di sangue intero, plasma e piastrine. Se siete in zona, non avete gravi complicazioni, fino alle 20 di questa sera c'è possibilità. È un piccolo gesto che però può fare grandi, grandi cose, può salvare nel nostro piccolo delle vite. Quindi se potete fatelo, ecco, usiamo la radio anche per cose interessanti. Adesso c'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

Samurai J su Radio Selene. Abbiamo parlato di emergenza sangue in Puglia, c'è un'altra emergenza che è quella della raccolta dell'uva, perché io mi ricordo che nel periodo del mio compleanno, che è a settembre, quindi già ve lo dico, mi porto già avanti, 16 di settembre, e sui telegiornali si vedeva, no, che cominciava la vendemmia, la raccolta dell'uva, gente ancora che pigiava gli acini con i piedi. Invece è partita già oggi, siamo al 6 di agosto, anzi in realtà è partita già ieri, perché è ufficialmente iniziata ieri da Leverano, nel territorio della DOP Salice Salentino, il primo taglio del nastro, ecco, si è svolto ieri alla presenza dell'assessore regionale Francesco Paolicelli. Perché la vendemmia è iniziata così in anticipo? Ma perché proprio causa delle alte temperature? Eh sì, è quella lì. Nonostante l'anticipo, comunque rimangono positivi gli esperti, le aspettative sulla qualità delle uve rimangono molto molto molto alte. Ce ne saranno di meno, leggo che comunque c'è tanto vino che non berremo quest'anno, ma pare sia molto alto. Molto alto significa anche molto costoso? Lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Adesso Sophie and the Giants insieme a Purple Disco Machine.

0: Amici di Radio Selene, è giunto il momento di darvi un bel consiglio. Progettate i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno. Vetrate panoramiche a tutto vetro, lavorazioni in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile interamente prodotte da Silvestris Infissi. È partner Sciuco Premium. Effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazioni in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale ed ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 32-36 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi. Infissi. Oltre ogni stile. Seguitelo sui social.
1: Radio Selene.

adolescente tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, i Blu erano proprio quelli da avere sul poster attaccato in camera. If You Come Back, qui su Radio Selene, voglio parlare di una, come dire, di una notizia che ha a che fare con la solidarietà, perché ogni tanto ci si aiuta ancora. Questa è una cosa che ci tira molto su. Avete sentito sicuramente dell'agricoltore di Altamura che ha perso tutto in un incendio, ma è stato aiutato proprio dalla raccolta di solidarietà da parte di tante persone. E insomma, negli scorsi giorni c'è stato questo incendio, questi roghi tremendi nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, che aveva messo in ginocchio, tra le tante aziende e persone, l'azienda zootecnica di questo giovane allevatore di Altamura. Il fuoco ha bruciato i campi, pascoli, gli allevamenti, le riserve naturali. Nell'azienda allevavano 300 capi di pregiata pecora altamurana, tanti non ci sono più. Hanno partecipato a questa gara di solidarietà numerosi agricoltori, allevamenti mobilitati donando il foraggio per alimentare il gregge e quello rimasto. Mi sono fermato un attimo leggendo questa notizia dicendo: ma che bello, esiste ancora gente che si aiuta. Lo so, esiste, quindi un po' di buono c'è ancora, meno male. Questa canzone è di questa ragazza inglese che si fa chiamare Bea and Her Business.

quei cantautori lì come Umberto Tozzi, 1979, Gloria, qui su Radio Selene. Cantautori sono di diversi modi, sono alcuni che raccontano storie un po' di tutti i giorni, appunto come Umberto Tozzi, ce ne sono degli altri, per esempio come Francesco Guccini, che oggi ci ha salutati, ma non per sempre, vivrà sempre con noi a 86 anni, che ci ha raccontato il tempo, la memoria, i dubbi, la politica e l'umanità come pochi altri hanno fatto. Però c'è anche una nuova generazione di cantautori che si rifanno a quei cantautori, magari come Francesco Guccini, come Fabrizio De André e come altri, che stanno cercando di creare la loro strada. Magari l'hanno trovata, magari no, chi lo sa. Per esempio Saif e Bresh, che sono due ragazzi liguri, stanno cercando la loro strada, e questa qui su Radio Selene è una canzone nuova, parla d'amore, e quindi la canzone si chiama Parlar d'amore, qui su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ascoltando noi, cioè Radio Selene, ancora buon pomeriggio, stiamo andando dritti verso le 18. Io vi ricordo il nostro 347 7272 274, perché all'inizio della seconda ora vi servirà. Adesso subito Jovanotti Alfa e poi The Weeknd.

0: con la sua Secrets qui su Radio Selene. Ci sono tanti modi di vedere l'amore, c'è l'energia, c'è quella passione iniziale, ma c'è anche quel lato più struggente, c'è anche il dolore, c'è la dolcezza di un uomo, come nella canzone che stiamo ascoltando adesso del 1984, di un uomo che pur sapendo che quell'incontro sarà l'ultimo, non si rassegna a perdere la sua donna. E quindi va bene così, cantava Vasco Rossi.
1: Cosa facciamo? Stiamo insieme stasera?

facile accettare i titoli di coda di una relazione. Però anche se li accetti, comunque non vuoi essere dimenticato. Di questo canta Vasco Rossi in questa va bene così che avete ascoltato qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, le 18 adesso.

0: più.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Gabriele, il pacco è amoroso.

0: Stai ascoltando Radio Serene.
1: State ascoltando Radio Selene. Tra pochissimo vi porto indietro nel tempo. Tempi che tutti noi abbiamo vissuto, eh? Quindi mi raccomando, state qua. Adesso subito Carmen Consoli con L'Eccezione, poi Hugh Lewis and the News. Quindi state qua su

If This Is It, Huey Lewis and the News qui su Radio Serena per aprire questa seconda ora. Questa seconda ora la apriamo un po' con quei ricordi, magari da bambini, barra prima, diciamo, proprio sì, adolescenza, ma fino, diciamo, ai 16, 17, massimo 18 anni. Quindi andiamo verso quella direzione. Quando magari si andava in colonia. Non so se vi ricordate quei momenti. Chi andava in colonia magari con degli enti, chi andava col Grest, no? Quindi magari con la chiesa, con la parrocchia, si faceva il gruppo e si andava in tanti posti diversi. Chi era più fortunato andava, che ne so, in posti molto belli, la Sicilia. Chi andava lontano andava a Rimini. Poi c'erano quelli magari un po' più, come dire, economicamente più floridi, che riuscivano addirittura a prendere quella colonia che ti andavi in Inghilterra. Ecco, ho sentito di storie del genere. Quindi questo pomeriggio qui su Radio Serena volevo chiedere, per più che altro per ricordare tutti quanti insieme quei momenti, vi ricordate la vostra prima vacanza senza genitori, per respirare un attimo, dare un'annusata di libertà, la prima, proprio la primissima? Il numero è sempre lo stesso, il 347 72 72 274. Ne parliamo insieme in questo pomeriggio. Adesso su Radio Serena i Maroon 5 con la loro Heroine.

ultima dei Maroon 5, si chiama Heroin qui su Radio Selene. Allora, vi ricordate la vostra prima vacanza senza genitori? Ci stanno arrivando un po' di ricordi, anche di tanta tenerezza. Per esempio, il ricordo di Angelica, indimenticabile, 40 giorni in Inghilterra a luglio del primo superiore, quindi attorno ai 14-15 anni. 40 giorni a scuola con ragazzi francesi, spagnoli, misti, scrive, misti, abitando in famiglia. Avevo 14 anni, adesso a 51 ancora mi ricordo ogni singolo istante di quel periodo. Sì, alla fine sono quelli i ricordi più belli che ti porti. Poi beh, poi con 14 anni, con tante situazioni miste, ecco, mettiamola così, bello. E poi c'è Emanuele, bico e quense, ma non ricorda l'anno. Vabbè, ma alla fine in quelle situazioni non ricordi tanto l'anno, ricordi quanti anni potevi avere tu e le situazioni, per alcune persone. Va bene, se ne avete altre, insomma altre rispetto al vi ricordate la vostra prima vacanza senza genitori, con un messaggio o una nota vocale, il numero è sempre quello 347 72 72

0: How You Doing? Diceva questa canzone dei Curiosity Kill the Cat, Name and Number. Cioè, ehi, come va? Se lasci un nome e il tuo numero, ti richiameremo. Un ricordo vintage che era quello della segreteria telefonica, riascoltata qui su Radio Selene nel 2026. A proposito di ricordi vintage, stavamo parlando della vostra prima vacanza senza genitori. Lara da Trani, gita di una settimana a San Candido. Che lontano! Cioè, da Trani, San Candido, dalla Puglia, San Candido, in Trentino Alto Adige, è lontano. Con la scuola avevo solo 14 anni, ma già mi sentivo grandissima. Ma è così a quell'età, quando affronti un qualcosa del genere, è quasi un rito di iniziazione per entrare piano piano nell'età adulta.
1: Sono ritornato a quel bar.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

97, un gruppo che è durato qualche anno, si facevano chiamare Cattivi Pensieri, e nel 2000 poi insomma ha finito la propria attività, però questa inconquistabile che avete ascoltato qui su Radio Serene in quegli anni è stata molto importante. Adesso c'è una novità, lui si chiama Chris De Sarandi e questa è la sua canzone nuova, Good Old Days.

E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Waglio!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e buon giovedì mattina a tutti coloro che sono già svegli e pronti a vivere questa seconda parte della giornata con me, con noi di Radio Selene. Il primo buongiorno a Maria Rita Minoia, che vi ha tenuto compagnia e che vi ha aiutato ad alzarvi dal letto. Il secondo viene da parte mia, Rebecca Epifani, in compagnia sempre della stessa persona che dirige tutta la parte tecnica, Silvio Tempesta, negli studi di Corato. Io dagli studi di Bari sono pronta a condurvi quest'oggi in quel che è il mondo della saggezza popolare. La saggezza popolare è davvero così saggia? Lo scopriremo nel corso della nostra puntata, quindi restate sintonizzati. Subito per voi la nostra musica.
0: Questa è